0: Mi dica.
1: Vado di là, vado.
2: Dove di là?
0: Ma lei chi è? Scusi.
2: Chi è, scusi lei. Siamo in ritardo, abbia pazienza. Abbia...
0: Ma
2: c'è?
0: Chi è?
2: Cosa c'è?
0: Chi è lei? Scusi.
2: Cosa vuole? Cosa c'è?
1: Forse non ve l'hanno detto.
2: Siamo in ritardo.
1: Sono stato scritturato. Io sono il sessuologo di Rete 8.
2: Il sessuologo di Rete 8? Ma in un altro programma no, eh?
1: No. Io mi dovevo andare dalla Sperona la mattina.
2: La Sperona?
1: Mi hanno detto che dovevo venire qui.
0: Ecco, mi scusi, dottore.
2: Sembra una linea Michelin.
0: Dottor?
1: Come?
0: Dottor? Lei è il dottor?
1: Lei faccia i cavolacci su. Io sono il dottore esperto del sesso.
0: Sì, ma il cognome.
1: E sono qui che adesso vi dovrò parlare di. C'è un esercizio.
0: Perché ride?
3: Cioè, se un cliente non si mette a ridere.
2: Vabbè, allora, siamo in ritardo, vogliamo velocizzare la cosa.
0: Dottor? Ma niente, non risponde.
2: Non riesce.
0: Incredibile.
2: Aspetti un attimo, dottore, quello che è.
0: Dottore, andiamo in pubblicità e poi torniamo.
2: Dottore, è andato male.
1: Vai in pubblicità perché la cosa qua è un po' più lunga. E tra l'altro un esercizio tipico del sesso che serve a te, capito?
2: Vabbè, a blusa?
1: So che ha dei problemi.
0: No,
1: ho detto.
0: No, lei ha sbagliato. Dottor,
2: è la Speroni che gliel'ha detto.
0: Che cacchio di dottore? Dottore, che cosa?
4: One people compilation. Rete 8 italiana nel mondo.

0: Pronto, chi c'è in linea?
1: Scusate, non vi rubo molto tempo, però volevo farvi una domanda.
0: Dica.
1: Perché passate sempre musica trans e non musica trans?
0: È Armandina questa, poi Armandino. Lei vuole dire qualcosa al suo amico Armandino?
2: Sì, Bruce? Armandino, si dimentichi questo numero di telefono, grazie.
1: Lo so che vuoi sempre che ti chiamo sul cellulare per parlare personalmente. No. Però alle volte mi piace rendere pubblica la cosa.
2: Allora io faccio una bella cosa, ti dedico questa canzone, ok?
1: Grazie, caro.
2: Si intitola Exploration of Space.
1: Ok, ti esploro io subito dopo.
2: Sapevo.
1: Tienimi sempre al caldo, ti raccomando. Io intanto me la faccio con il manolone.
2: Lo sapevo che c'era io, lo sapevo.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Moto Forti.
3: La Norden 901 Expedition si evolve ancora. Progettata per i viaggiatori più duri, ora offre un traction control migliorato con 10 livelli di slip adjuster per affrontare ogni tipo di terreno. Motore da 889 cm3, 105 cavalli e sospensioni WP Explore da 240 mm garantiscono prestazioni al top anche sui percorsi più impegnativi. Con parabrezza touring, manopole e sella riscaldabili, borse laterali morbide e con tutta l'elettronica avanzata, come ABS cornering, quick shifter, modalità off-road. La Norden è pronta per ogni avventura e potrebbe essere tranquillamente utilizzata per affrontare una delle missioni di Moto4Peace.

0: Sudamericando.
1: Questa era la parentesi Sudamericando. Más música.
2: La mejor música solo para ti.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Parliamo di un album dal titolo Io sono nato libero, un disco dalle grandi tematiche sociali. In Italia si vivevano ancora gli echi del 68 e in Cile c'era appena stato il golpe di Pinochet. Siamo nel 1973, il Banco del Mutuo Soccorso incide il suo terzo album. Fra le canzoni spicca la melodicissima Non mi rompete, scritta musicalmente da Vittorio Nocenzi e liricamente da Francesco Di Giacomo. Quello che sembrano note, parole semplici, già dopo pochi secondi esprimono molto, ma molto di più. Il protagonista, che implora tutti di poter dormire tranquillamente, di poter riposare un altro po', non è altro che l'alienazione dell'uomo della società moderna. Il sonno diventa una metafora, un rifugio da un mondo che non ci piace più, e le immagini, le ambientazioni da favola sono la scusa per fuggire. Purtroppo si contrappongono a un crudo risveglio, in una realtà dalla quale non ci si può attendere nient'altro se non occhi imbevuti di pianto. La storia della nascita di questa canzone ce la racconta il protagonista, Vittorio Nocenzi. Dice: non avevo neanche 16 anni, non esisteva il banco, studiavo pianoforte e una mattina nella mia casa natale di Marino, ai Castelli Romani, vedendo le cave di Peperino, l'ho trovata sulla tastiera del pianoforte. È nata in 3 secondi, in sol maggiore, non in si bemolle come l'abbiamo registrata. Stava lì, mi aspettava. Poi, per altri 30 anni, ho cercato di scriverne un'altra, ma non è mai nata, perché sono quei momenti magici, irripetibili. Così la scrissi sul pentagramma, la misi da parte perché mi sembrava una cosa troppo facile, troppo semplice. Sai, a 16 anni pensi che le cose devono essere complicate per essere importanti. Poi ci vuole tutta una vita. Arrivi all'età che ho oggi, non più proprio verde, in cui capisci che invece la semplicità è la cosa più difficile da raggiungere, se ovviamente è una semplicità di grande qualità. E la semplicità nella sua essenzialità è sempre pronta a scivolare nella banalità. Ma un conto è semplice, un conto è banale. Ma quando è semplice, la qualità è la cosa più difficile da raggiungere e ci vuole tutta una vita per farlo, racconterà invece Di Giacomo in un'altra intervista. Ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché, mentre i compagni lottano in fabbrica, io scrivessi Non mi rompete. In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Momenti come questi, 5 minuti di relax, non sono dispersivi, anzi, il recupero della lucidità, delle proprie sensazioni, credo sia fondamentale, anche perché è già difficile arrivare alla fine della propria giornata.
5: Non mi

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Il serpente più vecchio del mondo vive nello zoo di San Luis. È un esemplare femmina di pitone reale, il Piton dregus, una specie originaria dell'Africa occidentale che raggiunge il 1,5 metri di lunghezza, chiamato anche pitone palla per la sua tendenza a chiudersi a sfera quando si sente minacciato. L'esemplare in questione non ha nome, ma ha ben più di 52 anni, alcuni dicono 62, altri 64, e soprattutto si è resa protagonista di quello che a una prima occhiata potrebbe sembrare un miracolo, come ha raccontato su Facebook lo staff dello zoo. Ha deposto una covata di 7 uova, nonostante non venga a contatto con un maschio da oltre 15 anni.

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere. Quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni. E un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata, i visitatori nipponici perdono colpi e il paese del sollevante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile, una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
4: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese, e ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno. Incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radicato profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
5: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
6: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Preparatevi, perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo, si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Außer Control X Sharon David. LD

0: Ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean, So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu, è tutto, ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade. Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
11: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: special mega mix is with Paolo Filippi on Radio Moto 4 Peace.
1: We can radio Moto 4 for peace. We can radio Moto 4 for peace.
2: Soltanto un motociclista riesce a capire perché i cani amano mettere la testa fuori dal finestrino.

Nonostante la concorrenza agguerrita composta dai numeri uno assoluti come Michael Jackson, Dire Straits e Queen, la palma di video più trasmesso da sempre nella storia di MTV spetta a Peter Gabriel e alla sua Sledgehammer, il singolo di punta dell'album So. I meriti vanno divisi equamente tra l'immediata orecchiabilità del brano, in particolare del ritornello, e il visionario e avanguardistico videoclip, con una tecnica innovativa che univa animazione a persone reali. Quei pochi minuti cambieranno per sempre la concezione di arte visiva applicata alla musica. Diretto da Stephen R. Johnson, il video sfrutta gli effetti speciali della Aardman Animation e dei fratelli Quay, vince numerosi premi e proietta Peter Gabriel in un'avventura multimediale che si affianca alla sua passione per le musiche etniche. Sarà uno dei primi a sperimentare con il CD-ROM, a studiare soluzioni sperimentali nei video e negli spettacoli, riuscendo in modo magistrale a far convivere tecnologia futuristica e recupero di tradizioni antiche, musica digitale e suoni acustici.

0: Aumente.
1: Su Radio Motofortis è il momento delle news.
2: Quelle che viaggiano sulle due ruote presenta Marco Veronesse.
3: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto, e no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero Marco?
4: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
3: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
4: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010.
2: 2010 logbook. La giornata di oggi prevede un'escursione particolare. La Federazione Italiana Gioco Calcio, venuta a conoscenza della nostra presenza in Sudafrica, ci ha fatto recapitare dei biglietti per assistere alla partita del Mondiale Italia-Slovacchia. In divisa raggiungiamo Johannesburg, accompagnati da un pulmino, ed entriamo nello stadio. Incrociamo diversi tifosi italiani e per un attimo abbiamo la sensazione di essere più vicini al nostro paese. Prendiamo posto. Le squadre entrano in campo e da subito l'Italia non sembra mostrare la sua solita grinta. Il match finisce con la nostra nazionale che incassa due gol. Un po' delusi, riprendiamo la via del ritorno e già pensiamo agli oltre 1000 chilometri che ci separano da Città del Capo.

0: Lasciata alle nostre spalle Pretoria, comincia una lunga traversata per raggiungere nel più breve tempo possibile Città del Capo. Tra ritardi e recuperi siamo riusciti a rispettare una complicatissima tabella di marcia e ora non possiamo più permetterci esitazioni, visto che dovremo imbarcare i mezzi per il rientro e salire sull'aereo che ci riporterà in Italia. Città del Capo dista da Pretoria circa 1500 km e va da sé che non sarà possibile percorrerli in un'unica tappa. E così la sosta la facciamo a Ventersburg, dove, accompagnati da un capitano della polizia locale, visitiamo uno dei posti di polizia più antico di tutto il paese. Il complesso ha circa un secolo di storia. Nel piazzale si trovano schierati i vecchi mezzi blindati da ordine pubblico. Poi tre edifici. Il primo era il posto di polizia. Il secondo era dedicato agli alloggi. E il terzo era una stalla dove venivano custoditi gli animali sequestrati. Il mattino seguente il viaggio riprende e attraversiamo gli incredibili e sconfinati altipiani sudafricani. La temperatura è piuttosto bassa, ma non possiamo lamentarci se teniamo conto che stiamo viaggiando a un'altitudine compresa tra i 1500 e i 2000 metri. La strada è buona, asfalto perfetto e riusciamo a mantenere un'ottima velocità media. Le soste diventano più brevi, anche se più frequenti. Ovunque ci sia una stazione per il rifornimento, ci fermiamo. Qui i benzinai sono piuttosto rari e dobbiamo tenere conto dei chilometri da percorrere. L'ultima notte prima di Città del Capo la trascorriamo a Beaufort West.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace dal DJ di Radio Vadi Alta Square House su Onte Medie. Ciao.
3: Okay, start the music again.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
3: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
4: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023 l'ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro. Due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
3: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto For Peace.
5: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto For Peace. Sudamericano.
6: Es la hora de Sudamericano.
7: It's time for Sudamericano.
6: È tempo di Sudamericando.

0: ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Un giro di basso profondo, una batteria dal groove inconfondibile e un sample jazzato in loop. Stiamo parlando di Aspettando il sole di Neffa, al secolo Giovanni Pellino, classe 67. Questo pezzo evidenzia il perfetto equilibrio tra hip hop, soul e raffinatezza sonora. Neffa ci racconta di un viaggio interiore che si srotola su rime fluide, con melodie che ci accarezzano e un ritornello che è cantato dal fantastico Giuliano Palma, mentre la base è prodotta dal beatmaker Deda. Il brano è il risultato della somma di due campionamenti, Free at Last di Al Green e Sneaking in the Back di Tom Scott. Neffa e la sua crew riescono a trasformare suoni del passato in qualcosa di nuovo e di iconico. Ci portano dunque nell'Olimpo dell'hip hop italiano, quello di Frankie High Energy, dei Sangue Misto, di Colle del Fomento o OTR. Aspettando il sole diventerà quindi una pietra miliare, un brano che ha segnato letteralmente un'epoca del nuovo stile hip hop italiano.

0: A Cocktail Magazine cercheremo di fornire informazioni sull'influenza che certi soggetti hanno nella nostra vita, e tra questi Bill Gates. Un ascoltatore ci ha chiesto: ma Bill Gates è coinvolto in ChatGPT? A me verrebbe tanto la voglia di dare una battuta, ma teniamola ferma. Purtroppo sì, e adesso faremo chiarezza al riguardo. ChatGPT appartiene a OpenAI, una società di ricerca sull'intelligenza artificiale fondata nel 2015. Bill Gates non è proprietario di OpenAI e non è direttamente coinvolto nella società, tuttavia c'entra qualcosa in modo indiretto. Ecco i dettagli. Quindi partiamo dal punto numero uno: chi è il proprietario di OpenAI? OpenAI è stata inizialmente fondata come un'organizzazione no profit da un gruppo di imprenditori e ricercatori, tra cui Sam Altman, allora presidente di Combinator, ora CEO di OpenAI, Elon Musk, che si è dimesso dal board nel 2018, Ilya Sutskever, uno dei principali scienziati del settore, e altri investitori come Reid Hoffman oppure Peter Thiel, e società come Amazon Web Service. Nel 2019 OpenAI ha creato una for profit, una sussidiaria a scopo di lucro, per attrarre gli ingenti capitali necessari per lo sviluppo, e il principale investitore in questa nuova struttura è stato, guarda caso, Microsoft. Nel 2023 Microsoft ha consolidato il suo ruolo con un nuovo investimento multimiliardario, si parla di oltre 10 miliardi di dollari, diventando di fatto il principale partner e proprietario parziale della divisione a scopo di lucro. OpenAI opera comunque sotto la direzione del suo board originale. Quindi qual è il ruolo di Bill Gates in tutto questo? Bill Gates ha lasciato il consiglio di amministrazione di Microsoft nel 2020 e non è più coinvolto nelle decisioni operative dell'azienda. Tuttavia, è un consulente senior e un grande sostenitore della tecnologia su cui Microsoft sta scommettendo, incluso l'intelligenza artificiale. Ha pubblicamente lodato ChatGPT e le potenzialità dell'IA generativa, definendola una tecnologia rivoluzionaria come il personal computer o internet. Ha incontrato il team di OpenAI insieme ai leader di Microsoft. Quindi, mentre Bill Gates non ha una proprietà diretta in OpenAI, è fortemente allineato con la divisione di Microsoft ed è influente sostenitore della tecnologia. La sua influenza storica su Microsoft contribuisce indirettamente alla cultura aziendale che ha portato a questo enorme investimento.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
4: International Music by Radio Moto for

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

Ogni nostro lungo viaggio è fatto per una ragione. Portare un aiuto, una testimonianza, fosse anche solo un attimo di gioia, un sorriso. Durante le lunghe spedizioni di Moto4Peace in giro per il mondo, c'è sempre qualcuno che lavora dietro le quinte in silenzio. Beh, non tanto in silenzio, perché Richard Celona vi racconta tutto, ma proprio tutto, da oltre 10 anni su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists, the future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born.
3: Greetings, ladies and gentlemen. We are
4: Club 99
3: from Italy, and you're listening.

Ho sempre pensato che il punk fosse un modo di essere. Non c'entravano le magliette strappate o le creste da moicano. Punk significava distruzione e potenziale creativo all'interno di essa. Malcolm McLaren.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

0: Sta squillando di nuovo?
1: Già.
0: Nulla osta di sicurezza superiore al tuo.
2: L'ufficiale al comando è una persona. È un uomo.
3: Cerca di nuove forme.
4: Non può volermi al comando di quella nave.
2: Deve aver fatto confusione. È lei che non vuole stare al comando. Che accidenti è successo lì fuori?
4: È segretato.
2: Segretato. Senta, sono solidale con quello che sta passando. Ma voglio che scopra che cosa è successo a una. Potrà mollare al ritorno, ma adesso ho bisogno che rimonti in sella, capitano. È un ordine.

Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione quinquennale è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare coraggiosamente là dove nessuno è mai giunto prima.

Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!

ogni giorno in modalità random su Radio Motofor Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine.

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.

0: reattore principale, saremo certamente distrutti. Questa è pazzia! Siamo condannati. Non c'è scampo questa volta per la principessa.
1: Nel 1977 New York vibra sotto le luci al neon. Le strade odorano di pioggia, benzina, di dischi appena stampati. Nei club di Manhattan la disco music domina tutto. Bassi pulsanti, sfere specchiate, orchestrazioni scintillanti. È l'epoca in cui il ritmo sembra inghiottire il mondo. In mezzo a quel caos vive un musicista con un orecchio diverso dagli altri. Si chiama Domenico Monardo, ma tutti lo conoscono come Meco, trombettista, arrangiatore, produttore, uno che passa le notti tra studi di registrazione e locali fumosi, inseguendo suoni che ancora non esistono. Una sera entra in un cinema di New York. Sullo schermo stanno proiettando il film appena arrivato nelle sale, Star Wars. Nessuno può immaginare che cambierà la cultura popolare per sempre. Il pubblico resta però ipnotizzato soprattutto dalle battaglie spaziali, dai laser, dalle astronavi. Meco no, lui ascolta. Gli ottoni eroici, gli archi che corrono come motori stellari, le marce galattiche create da John Williams. In quella sala buia capisce qualcosa che nessun altro ha ancora intuito. Quella musica non appartiene soltanto al cinema, appartiene alla pista da ballo. Sì, ma come? Ebbene, quando esce dal cinema ha già in testa un progetto, un'idea assurda: trasformare una colonna sonora sinfonica in una esplosione disco, cioè portare l'universo di Star Wars dentro ai club americani. Le case discografiche lo trattano come un visionario fuori controllo, ovviamente. La disco music e l'orchestra sinfonica non devono mescolarsi, gli dicono, e quindi i produttori, scuotendo la testa, gli dicono anche: è troppo costoso, è troppo strano ed è troppo presto. Meco però non si arrende, continua, e quindi mette a rischio tutto quello che possiede. Affitta uno studio, convoca decine di musicisti, 75 per l'esattezza, elementi tra archi, fiati, percussioni. Vuole che il suono sia gigantesco, soprattutto cinematografico. Non basta reinterpretare la melodia, deve catturare anche il respiro tecnologico del film. E allora cosa fa? Recupera un sintetizzatore speciale, un ARP 2006, lo stesso tipo di macchina usata per creare le voci elettroniche e i segnali acustici di R2D2. Meco manipola oscillatori, frequenze, riverberi, clona fischi robotici, li inserisce tra le sezioni d'orchestra e li fa danzare sopra il ritmo disco. In studio nasce qualcosa di impossibile a quel punto da classificare. Archi spaziali, bassi pulsanti, ottoni da fanfara galattica, robot che sembrano usciti da una pista illuminata a specchi. Poi arriva il momento decisivo. Il disco esce con un titolo lunghissimo e folle: Star Wars and Other Galactic Funk. Il singolo principale è Star Wars Theme, Cantina Band. Succede l'imprevedibile. Le radio iniziano a trasmetterlo senza sosta, le discoteche impazziscono, i DJ allungano il brano per farlo durare di più e far durare di più l'euforia tra il pubblico che balla la colonna sonora cinematografica come se fosse il nuovo inno del sabato notte. Il disco vola in cima alle classifiche americane. Milioni di copie vendute. Per settimane nelle città illuminate degli anni 70 le persone danzano su quella melodia di Star Wars senza nemmeno rendersi conto di assistere alla nascita di qualcosa di nuovo. La collisione definitiva tra Hollywood e cultura dance. E la cosa più incredibile è questa: Meco supera perfino la colonna sonora originale, cioè batte John Williams sul terreno delle vendite popolari, trasforma Jedi e cantine spaziali in fenomeni da club quando ancora nessuno a Hollywood ha compreso davvero la potenza commerciale di quel mondo. Da allora il suo disco resta un oggetto unico nella storia della musica, un esperimento nato da una visione considerata ridicola, un'orchestra sinfonica lanciata dentro la disco music e un uomo che, uscendo da un cinema di New York nel 1977, sentì il futuro prima di tutti gli altri.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Ti serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

0: ci sta.
1: Anno 2002, la Cina è vicina. Il viaggio nasce da un triplice ordine di motivi. Primo, dal fascino di una cultura millenaria che nel corso dei secoli ha influenzato l'intero pianeta e a cui il team di Moto4Peace non ha saputo resistere. Due, dalla sfida di seguire le orme di un grande esploratore della storia, proteso verso la conoscenza di terre ignote e bellissime, Marco Polo. Tre, la volontà di contribuire all'integrazione di diverse culture, portando aiuti umanitari a popoli che ne hanno ancora davvero bisogno e stabilendo gemellaggi con le forze di polizia cinesi. Il team di Moto4Peace, per raggiungere Pechino, attraversa l'Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Bielorussia, la Federazione Russa ed il Kazakistan, per approdare quindi, dopo 16.000 chilometri, nella lontana Cina.
2: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. L'unica che è capace di raccontarti le avventure di quei poliziotti e carabinieri italiani che compongono il team di Moto4Peace, facendoti rivivere le emozioni, le tensioni ed i momenti speciali vissuti nei luoghi più lontani e irraggiungibili del mondo. Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Non suonate quello che c'è. Suonate quello che non è mai stato fatto. Miles Davis.

In Italia, seguiti con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema Alcolock.

0: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique. Speciale Africans, i grandi successi africani.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: E allora si risale in sella. E questa volta per entrare in Canada.
12: Oggi lasciamo gli Stati Uniti e attraverso il ponte di Windsor saremo in Canada. Per Toronto sono circa 400 chilometri e quindi diciamo la tappa più lunga americana è terminata. Poi da Ottawa faremo un giro diretto fino a New York, da dove poi imbarcheremo in mezzo.
11: Il paesaggio continua a essere piatto e monotono. Quella che cambia è la temperatura. Scende, e scende di molto, fino a raggiungere i 3 gradi. Anche le condizioni meteorologiche non promettono bene. Ma i chilometri da percorrere oggi sono solo 380, quindi non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Siamo in Ontario, a Toronto, la città più popolosa del Canada. Moderna, piena di centri commerciali, con la sua attrazione principale decisamente ben visibile, la Canadian National Tower. Incontriamo la polizia di Toronto, dove ancora una volta possiamo raccontare la storia di Moto for Peace e gli importanti obiettivi raggiunti con questa missione.
12: Noi lasciamo un presente del nostro passaggio, praticamente itinerari from Panama, Toronto, Ottawa e New York.
13: Very good. Grazie.
12: E Texas.
11: Al termine dell'incontro raggiungiamo le sponde del lago Ontario, dove ad attenderci, per uno scatto molto originale, troviamo schierato l'intero battaglione motociclisti della polizia di Toronto. Poi ci spostiamo alle cascate del Niagara, famose in ogni angolo del mondo, che si trovano a circa 2 ore di distanza dalla città. ...400 metri di larghezza tra la parte canadese e quella statunitense, per 54 metri di salto e 168.000 metri cubi di portata a regime di piena. Un imponente spettacolo della natura. Le più grandi cascate dell'America settentrionale. Infine, è la volta del simbolo della città, la Canadian National Tower, una torre alta 553 metri, costruita tra il 1973 e il 1976, da dove si può ammirare un meraviglioso panorama della città a 360 gradi. Prima di lasciare Toronto, sotto un cielo nero e minaccioso, presenziamo alla festa della Polizia del Canada. 5.000 poliziotti schierati, il ricordo dei colleghi caduti in servizio e, sotto la pioggia, l'inno canadese e poi quello americano. Il momento è particolarmente toccante.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Ciao a tutti, sono Antonella, della comunità degli italiani di Spalato, Croazia. Mando un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, dalla sponda opposta dell'Adriatico. E mi raccomando, andate sempre a tutto gas.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
6: Behind! Dietro le storie della musica.
7: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
9: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
10: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
11: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del Norton Tomb Raider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
2: You're listening to only the best internet radio station in the world.
3: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Jim Capaldi, di origini italiane, è stato uno dei fondatori del gruppo inglese Traffic. Suonava la batteria e scriveva anche i testi. Ha registrato i suoi primi due album solo nel 1972 e nel 1974, quando ancora suonava nei Traffic. Quando il gruppo però si è sciolto, alla fine della tournée americana del 1974, Capaldi decise di seguire completamente la sua carriera da solista. È entrato nelle classifiche inglesi dei 45 giri nel 1975 con il rifacimento di Love Hurts di Roy Orbison. Il terzo album è stato registrato in parte in Alabama con i session men dei Muscle Shoals, Roger Hawkins e Barry Beckett. In parte a Londra invece con la collaborazione di Steve

Greenwood, ex tastierista dei Traffic, Chris Pedding e Paul Kossoff. Da questa collaborazione nel 1983 farà centro nelle classifiche di tutto il mondo con un grande successo, That's Love.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
4: L'ombra di Epstein sul dossier sanità. Torniamo a parlare qui a Cocktail Magazine di notizie tenute nascoste dai mainstream italiani ed in particolare di un legame che continua a scuotere i palazzi del potere globale, quello fra i magnati Bill Gates e Jeffrey Epstein. Se per anni ci hanno raccontato di incontri casuali e profondi rimpianti, i documenti pubblicati in Italia nel febbraio 2026 solo da La Verità, BioBlue e Il Giornale, ma anche dal Wall Street Journal, New York Times e il The Guardian, ma anche da Fox News e New York Post, disegnano uno scenario molto diverso. Non stiamo parlando solo di cene di beneficenza, qui si parla di business, di un modello di business applicato alla salute globale. Documenti alla mano, con prove inconfutabili, viene alla luce un carteggio che risale ad anni prima della pandemia di Covid-19. Nel marzo 2017, attraverso la BGC3, cioè la cassaforte tecnologica di Gates, partivano email con oggetti chiarissimi, obiettivi e perimetri d'azione. Ma cosa c'era dentro questi obiettivi? Si parla di scienza del cervello, di neurotecnologie e soprattutto di come mettere a terra risorse per influenzare le politiche sanitarie mondiali. Secondo quanto riportato, Epstein non era un semplice ospite, ma un uomo che si muoveva dietro le quinte per attrarre capitali. Già nel 2011, in una mail finita agli atti, si discuteva di come certi progetti avrebbero attirato ulteriori soldi per i vaccini, ipotizzando rendimenti finanziari precisi tra il 5 e il 7%. L'accusa lanciata dalle pagine della Verità e dagli altri media citati poc'anzi è pesante. La preparazione alla pandemia non sarebbe stata solo una nobile missione filantropica, ma una strategia pianificata a tavolino per creare un'infrastruttura finanziaria permanente. E poi c'è la coincidenza che fa discutere l'Event 201. Ottobre 2019, una simulazione di pandemia da coronavirus sponsorizzata, guarda caso, proprio dalla Fondazione Gates, avvenuta appena 2 mesi prima che il mondo conoscesse davvero il virus. Mentre i media mainstream spesso sorvolano su questi incroci, proprio perché magari, guarda caso, hanno ricevuto soldini dal signor Gates, i documenti oggi ci costringono a chiederci dove finisce la prevenzione e dove inizia il profitto. E soprattutto, qual era il vero ruolo di un uomo come Epstein in questa partita per il controllo della salute mondiale? Restate con noi, continueremo a seguire l'evoluzione di questa inchiesta.
5: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
6: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
7: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo, in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.

0: Retro Remix from the Remixer.
1: La pioggia mi bagna ed il vento mi asciuga. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Bienvenue.

Behind, dietro le storie della musica.

Benvenuti a Behind, il programma che scava dietro le quinte delle storie, dei volti e dei suoni che hanno segnato la musica internazionale. Oggi vi portiamo nella dimensione elegante, malinconica e sorprendentemente moderna degli Everything But The Girl, il duo inglese che ha saputo attraversare decenni e generi mantenendo un'unica identità. Tutto ha inizio nei primi anni Ottanta alla Hull University, quando due studenti appassionati di musica, Tracy Thorn e Ben Watt, incrociano per caso le loro strade. Lei, voce profonda e magnetica, proveniva da un gruppo femminista indie che si chiamava The Marin Girls. Lui, chitarrista raffinato e un autore in bilico tra folk e jazz. Il loro primo incontro non fu amore a prima vista, ve lo diciamo subito, ma entrambi erano molto riservati e quando Ben ascoltò la voce di Tracy rimase folgorato. Sembrava cantare da un altro mondo, racconterà anni dopo. Il nome del gruppo nasce da un'insegna reale vista da Ben in un negozio di arredamento, dove c'era scritto Everything But The Girl, letteralmente tutto tranne la ragazza. Ironico, ovviamente, considerato che proprio la ragazza, Tracy, sarebbe diventata l'anima della loro musica. Nel 1984 arriva l'album Eden, pop elegante, atmosfere da caffè jazz e una raffinatezza che li distingue subito dell'epoca dominata da synth e look esagerati.

Le loro cover di I Don't Want to Talk About It fu registrata quasi per gioco. Nessuno immaginava sarebbe diventata una delle loro interpretazioni più amate in Europa. Durante gli anni Ottanta poi il duo sperimenterà jazz, bossa nova, soul, senza mai fossilizzarsi. Una cosa che li ha sempre contraddistinti è la capacità di reinventarsi senza perdere la loro essenza malinconica.

Negli anni 90 poi il mondo della musica sta cambiando e loro cambiano con lui. E nel 1994 esce Amplified Heart, un disco intimista scritto dopo un periodo difficilissimo. Ben Watt rischiò di morire a causa di una rara malattia autoimmune.

immune, e durante la convalescenza Tracy gli fu accanto ogni giorno. Poi la canzone Missing, la canzone che li proietterà nel mito, inizialmente era un brano acustico. Il remix del produttore house Todd Terry la trasformò poi in un capolavoro dance malinconico e fu quasi un esperimento, ma il risultato un successo mondiale, oltre 2 anni nelle classifiche e uno dei brani più suonati nella storia della radio moderna. Nel 1996 invece sperimenteranno anche altri generi musicali che in quel momento imperversavano in Inghilterra, quali la jungle, l'elettronica detta anche drum and bass. L'album vede il duo adottare uno stile più basato sull'elettronica dopo il successo della versione remixata di Missing del loro album

Quattro tracce dell'album furono pubblicate come singoli, tra cui Walking Wounded, influenzata dalla drum and bass appunto, Wrong, influenzata dalla house, che entrarono nella top 10 delle classifiche dei singoli nel Regno Unito, così come la traccia Down Tempo, single che metteva la voce emotivamente diretta di Tracy Thorn contro break, organo e archi. E poi Before Today, l'album ricevette elogi dalla critica, votato come il 12° miglior album dell'anno nel sondaggio dei critici. Tracy e Ben non sono però solo un duo artistico. Nel 2009 si sono sposati dopo decenni di lavoro e vita insieme, ma negli anni 2000 hanno preso una decisione coraggiosa: fermarsi. Niente più album insieme, ognuno si dedica a progetti personali, a libri, a DJ set, a produzioni. La loro pausa non fu un addio, ma un modo per respirare e ritrovarsi. Dopo 24 anni di silenzio, infatti, nel 2023 esce Fuse, un album sorprendentemente attuale, elettronico, elegante, profondamente emotivo. Il duo dimostra ancora una volta che non serve correre dietro alle mode quando la propria identità è così forte. Le prime tracce sono nate quasi per caso durante delle sessioni casalinghe senza alcuna intenzione di farne un album, ma la chimica, si sa, è riapparsa immediatamente. Gli Everything But The Girl sono comunque la prova che la musica più profonda nasce dall'autenticità. Dietro le luci, dietro le classifiche, dietro i successi, ci sono però due persone che hanno attraversato crisi, rinascite e cambiamenti senza mai smettere di creare bellezza.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Trendsetting music is on radio, motto for peace.
0: Tendency.
1: Tendenza. Le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: The trending songs you've heard here and there.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: Questa è probabilmente la penultima puntata di America Live. Oggi infatti è anche il penultimo giorno per il team di Moto for Peace, che ha un appuntamento importante al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Verranno infatti ricevuti dalla delegazione italiana ONU. Intanto, venerdì scorso il team è stato ricevuto negli studi newyorkesi di Rai Italia per una lunga intervista. Uno speciale andrà in onda durante la nuova stagione televisiva e sicuramente vi proporremo il tutto sui nostri canali social e soprattutto su Moto for Peace TV Channel, quindi su YouTube. Il successo di una missione organizzata da Moto for Peace non è soltanto focalizzato nel raggiungere la destinazione o compiere l'atto umanitario, così come si prefigge da sempre la nostra ONLUS, ma è anche il modo in cui si realizza il viaggio, e mi riferisco quindi anche all'abbigliamento tecnico che dal 2010 è sempre fedelmente marchiato OJ, Atmosfere Metropolitane di Milano. La visibilità dei capi è sempre ottima, le prese d'aria sufficienti, giacca e pantalone Desert 2 hanno tasche a sufficienza e le chiusure sono sicure e pratiche. Ottimi anche gli stivali, un compromesso eccezionale tra qualità e prezzo. Ma a proposito della Desert, vorrei sentire Marco, che è un po' il testimone di quello che si è soprattutto verificato in Canada e quindi negli Stati Uniti, e che riguarda proprio la tuta Desert Evo della OJ. Ciao Marco.
3: Oh Richard, incredibile successo per la tuta OJ qui negli Stati Uniti, una cosa pazzesca. Ogni persona che ci ferma, che ci vede con la tuta, ci chiede dove l'abbiamo comprata, quanto costa, ma che bella questa tuta, ma di che marca è. Guarda, incredibile. Già ne avevamo notato l'interesse in Canada, specialmente da parte dei poliziotti canadesi. Poi qua è una cosa strepitosa, veramente. Ti fermano per strada, ma non solo a me, anche agli altri gruppi. Questi giorni siamo in giro per New York per un attimino, per guardarci intorno, per visitare la città, e anche da parte degli altri gruppi c'è questo interesse incredibile, veramente incredibile. Un successone.
2: Altrettanto importante è il casco, e qui la Nolan ha munito il team con il modello N44 DOT, ottimo casco polivalente, ben arieggiati e del peso contenuto. Con la mentoniera staccabile si alleggeriscono ancora di più e si è liberi di respirare, soprattutto nei periodi caldi. Ancora meglio chi ha indossato l'N40 senza mentoniera, stessa protezione, stesso comfort, ma ancora più leggero. Insomma, un'ottima scelta. Ma sentiamo a tal proposito Gianfranco Enrico, che esprime un proprio parere dopo averlo testato per 14.000 km.
4: Ciao Richard, allora io mi sono trovato benissimo con quel casco, a parte la visiera interna, quella scura, quella mezza visiera, che a lungo andare non sale bene. C'è un tasto alla base del casco e come pigi la visiera non sale bene, però potrebbe essere trascurabile. E poi renderei più pronunciata quella sporgenza che c'è alla base della visiera trasparente, perché con i guanti non riesce a agganciare bene il dito, non riesce a agganciare bene quella piccola sporgenza per sollevare la visiera. Però tutto il resto va benissimo, mi ha protetto bene dall'acqua, dal vento, e calza molto bene. Tutto qua, grazie Richard.
2: Bene, e si conclude così questa edizione di America Live. Un doveroso grazie quindi alla OJ e a Nolan Group. La replica di America Live tra meno di 2 ore. Da Richard è tutto.

0: Nel 2021 Moto4Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto4Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
5: Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Più gruppi tra le strette e suggestive vie della Lhasa Vecchia, caratterizzata da numerosi negozi tipici tibetani. Oltre all'abbigliamento, ce ne sono numerosi specializzati nella vendita delle erbe, della carne di yak o nel famoso burro di yak, e poi, per la stragrande maggioranza, bigiotterie ed opere artigianali. Tra il team c'è chi è venuto in Cina per la prima volta e vedere i bambini che con il pantalone tagliato a metà sotto le gambe si china per fare il bisognino, ha lasciato un po' tutti stupiti. Ed effettivamente è così, il pannolino non esiste. E così con quello spacco i bambini si chinano e la fanno tranquillamente dove vogliono e dove si trovano in quel momento. Ma ciò che più resta incredibile in questi lunghi viaggi sono gli incontri che si fanno con le persone, magari come è successo oggi al Potala con un gruppo di italiani che è rimasto incredulo quando ha saputo che noi, anche noi italiani, provenivamo dall'Italia ma in moto. La stessa guida tibetana che abbiamo ribattezzato Tom Tom ci ha riferito che è veramente raro che un gruppo di motociclisti stranieri si azzardi ad entrare in Tibet, e questo per due principali motivi. Il primo è per il costo che si deve affrontare ed il secondo per le altezze. Ma per chi ci è abituato l'altezza non è affatto un problema ed anche in questo caso restiamo attoniti dalle parole di una giovane cinese. Ma sentiamo a tal proposito Dino.
3: Oggi eravamo in visita al Potala Palace, che per arrivare su butti i polmoni e la milsa, e abbiamo incontrato dei ragazzi che hanno fatto quasi la nostra stessa strada, però loro venivano da sud, in bicicletta, valicando i passi a 5.013 metri. Questo ci ha lasciato un attimino sconcertati, perché noi stavamo morendo a 5.000 metri. Invece questi ragazzi vi hanno fatto vedere le immagini di loro che sono arrivati a 5.000 metri in bicicletta, poi hanno lasciato le biciclette e si sono messi a fare le flessioni a terra. Quindi non so se addebitare questo fatto che loro sono abituati a vivere in altitudine, perché se ho ben capito abitano qui intorno nell'altopiano, o siamo noi che stiamo diventando troppo anziani.
4: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!

Ci ha lasciato a 78 anni Joe Ely, figura storica e innovativa sulla scena country americana, noto per aver allargato i confini del genere unendo country, rock e spirito punk. Ely si è spento il 15 dicembre 2025 nella sua casa di Taos, in New Mexico, a causa di una complicazione legata a una malattia neurodegenerativa e a una polmonite. Nato il 9 febbraio del 1947 ad Amarillo, in Texas, ed esploso artisticamente nella fertile scena musicale di Lubbock prima e di Austin poi, Ely è stato uno dei protagonisti del progressive country degli anni 70 e 80. Un movimento che ha trasformato il country tradizionale, portandolo su terreni artistici nuovi, contaminati dal rock, dal folk e dall'attitudine punk. Negli anni 70, insieme a Jimmy Dale Gilmore e Butch Hancock, fondò il gruppo The Flatlanders, formazione seminale per la scena roots americana. Da solista, Ely ha poi ampliato ulteriormente i confini sonori del genere, riuscendo a conquistare pubblico e critica con album e performance cariche di energia e di originalità. La sua carriera è stata segnata da momenti straordinari, come quando fece l'apertura dei concerti per i Clash durante il tour The London Calling e collaborazioni con artisti di rilievo tra i quali Bruce Springsteen. La sua musica autentica e trasversale lo ha portato ad essere apprezzato non solo nel mondo del country, ma anche in quello del rock. Well,

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità tra i 10 e i 40 km orari, 3 punti in meno.

0: rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption. One, two, three.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21.

0: omaggio al cinema.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Il tempo stringe e la nostra tappa di oggi prevede il pernottamento in Guatemala. Torna all'incubo frontiera. La strada è buona e possiamo mantenere un ritmo sostenuto. Al confine ci fermeremo circa 3 ore. Ma questa volta sarà difficile annoiarsi.
9: Benvenute di Guatemala. Dai, Kingo Santa, vai.
10: Un po' meglio dalla frontiera di Panama, eh?
9: Sì.
10: Almeno qua è più accogliente.
9: Non ci può lasciare 5 minuti da soli, Lino, che succede il finimondo.
8: Raggiungiamo Puerto Barrios, che è già notte. E qui una grande sorpresa. C'è l'intero paese ad attenderci. Non avremmo mai pensato di attirare tanta attenzione, anche se più strada percorriamo e più ci rendiamo conto che della nostra Panama New York ne parlano veramente tutti. Emozionati, partecipiamo a questa grande festa di benvenuto, dove sul palco salgono con noi le personalità più importanti di Puerto Barrios. Un'accoglienza veramente speciale, che non può essere dimenticata.
11: Emozionante, il paese intero ad attenderci. Non aspettavano questo gruppo di motor per la Paz e devo dire che la nostra iniziativa qui è stata veramente molto, molto sentita. Questo è un paese che ama la pace, anche se sulla carta si direbbe il contrario, e invece ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto e stanno facendo il possibile perché il nostro passaggio qui sia facilitato il più possibile. Quindi grazie ancora, Guatemala.
8: Passiamo solo una notte a Puerto Barrios. Solo una notte, ma indimenticabile. I viaggi di Moto for Peace sono viaggi difficili, impegnativi. Non sono una vacanza e neanche un gioco. Sono vere e proprie missioni che costano denaro e richiedono grandi sacrifici a tutti i partecipanti. Quello che ti danno in cambio, però, è molto di più di quanto ti aspetti. E non è solo la soddisfazione di raggiungere l'obiettivo primario della missione per cui sei in viaggio. Ma è anche l'affetto di tutti i popoli dei paesi attraversati che ti riempie di gioia a ogni sosta. E il bagaglio di esperienza che porterai con te per sempre. Il viaggio continua e un pezzetto del nostro cuore resta in ogni luogo che attraversiamo.
12: Ciao, sono Riccardo Frati e anche io da Forlì ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
13: Moto for Peace, Mongolia 2026.
14: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
15: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
17: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: Made in Italy.
7: Made in Italy.
6: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
8: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
9: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
10: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
11: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
12: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
13: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
14: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
15: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Germania, oltre al casco, sono obbligatori gli occhiali da vista o lenti di riserva per chi ne ha la prescrizione per la guida come per l'auto, e casco obbligatorio per conducente e passeggero.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.

Il tassista non sapeva chi fosse quell'uomo seduto dietro. Era una notte umida a Palermo, di quelle in cui l'aria sembra appiccicarsi addosso e i pensieri diventano più lenti, più pesanti. La radio gracchiava piano, una di quelle stazioni locali che alternano musica senza chiedere il permesso a nessuno. Nessun algoritmo, nessuna logica, solo flusso. Poi parte una canzone. Una voce ruvida, sporca, piena di qualcosa che non era tecnica. Era pancia, era strada, era vita, che non aveva mai chiesto di essere educata. Il tassista tamburellò le dita sul volante. L'uomo dietro smise di guardare fuori dal finestrino. «Chi è?» chiese con un filo di curiosità. «Ma un napoletano, Nino D'Angelo, credo», rispose il taxista. Quell'uomo seduto dietro era Miles Davis. Seguì qualche minuto di silenzio. La canzone continuava, non era perfetta, non voleva esserlo, ma aveva qualcosa, qualcosa che si infilava sotto la pelle, senza bussare. L'uomo dietro chiuse gli occhi. Non gli importava del caschetto biondo, non gli importava dei film girati con 2 lire, non sapeva nulla di popcorn e delle patatine. Lui sentiva solo quella cosa lì, quella verità sporca che non si insegna. Quando la canzone finì, disse solo «strano». Il tassista sorrise e rispose «strano ma forte». Ma piace a

non era quello il punto, perché questa non è una storia su una canzone, è una storia su una maschera. Negli anni 80 Nino D'Angelo non era solo un cantante, era un fenomeno, era il popolo che si prendeva spazio senza chiedere il permesso. Film pieni di errori, ma anche pieni di vita, canzoni discutibili, certo, ma vere, terribilmente vere. E funzionavano. Funzionava così bene che il personaggio diventò più grande dell'uomo. Il ragazzo col caschetto d'oro non era più una scelta, era diventata una necessità, un prodotto, una macchina che macinava soldi e applausi e repliche televisive. Ma qui succede sempre qualcosa, perché quella maschera all'inizio protegge, poi però stringe, soffoca, e gli artisti prima o poi smettono di respirare. Ora immaginatevi la scena, sei all'apice del successo, fai incassi enormi, riempi le sale, la gente ti riconosce ovunque, ma quando torni a casa non sei più chi sei senza quel caschetto. A quel punto hai due scelte. La prima è facile, continui, replichi, ti trasformi in nostalgia, diventi la copia di te stesso, ma con più soldi e meno anima. La seconda è un po' più violenta. Devi uccidere quel personaggio e uccidere qualcosa che ti ha reso famoso. E credetemi, non è mai indolore. All'inizio degli anni 90 succede esattamente questo. Nino D'Angelo cambia pelle. Via il caschetto dorato, via la caricatura che lo ha caratterizzato, via la comfort zone. Dentro c'è una ricerca, una scrittura, il teatro. Musica che non deve più piacere a tutti, ma deve dire qualcosa. Quindi nascono lavori diversi, più sicuri, più complessi, più veri. Non fanno gli stessi incassi, è certo che no, perché la verità non è mai comoda, non è mai popolare quanto una maschera, ma ha un peso diverso, un peso che si misura nel tempo, non coi numeri. E allora torniamo a quel taxi e a quell'uomo seduto dietro, un musicista rivoluzionario abituato a distruggere le regole per crearne delle nuove, uno che la verità la riconosce al primo ascolto, anche quando arriva da un posto inatteso. Non gli interessa da dove vieni, gli interessa se sei vero. E in quella voce lui trova qualcosa di davvero vero. Lui qualcosa l'ha sentito. Qualcosa che andava oltre il pregiudizio, oltre l'estetica, oltre la caricatura. Perché il problema alla fine non è mai l'artista. Siamo noi. Noi che ci fermiamo al caschetto, alla battuta facile, all'immagine che abbiamo deciso di non aggiornare più. Noi che confondiamo la semplicità con la superficialità. Noi che abbiamo bisogno di etichette per sentirci più intelligenti. E intanto ci perdiamo il resto. C'è una frase che gira. Nino D'Angelo è il poeta che non sa parlare. Ma forse è il contrario, forse lui sa parlare benissimo. Siamo noi che non sappiamo più ascoltare. Perché i poeti veri non sono sempre eleganti, non sono sempre colti, né tantomeno sono comodi. A volte arrivano con una voce sporca, con parole semplici, con una faccia che non abbiamo deciso di prendere sul serio. E allora li trasformiamo in caricature. Così non dobbiamo confonderci con quello che dicono davvero. Ma quella notte in quel taxi, per un attimo, tutto questo non esisteva. Non c'erano pregiudizi, non c'erano categorie, non c'era il passato. C'era solo una voce e qualcuno che ascoltava davvero, Miles Davis. Forse è tutto qui, forse la leggenda vera o falsa che sia non è importante. Quello che conta è questa domanda: quante volte ci siamo persi qualcosa di autentico solo perché non aveva la forma giusta? La radio intanto continua a suonare e magari proprio adesso da qualche parte sta passando una canzone che noi riconosciamo, una voce che scartiamo, un artista che abbiamo già deciso di non capire. E magari invece è proprio lì che si nasconde la verità.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: estate anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: from thousands of vehicles. Ford, Chevy, Buick, GMC, Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Genesis, and Central Ohio's largest selection of certified pre-owned. Plus, only Ryker gives you our 72-hour exchange policy and the original $1,000 best value guarantee.
1: Dealing. Visit Ryker.com for complete details on exchange and price guarantee.
2: This is the World Parade.
3: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontrerete?

0: se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
1: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, La France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utah.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in Singapore is Doi Chu De Ji.

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Osser Control X Sharon David. LDN

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entra al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean. So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali, solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

Voglio far divertire la gente, far dimenticare l'orrore del mondo in cui viviamo e voglio farlo da artista totale. Ballando, suonando, cantando e perché no, recitando.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Nel 2025, Moto4Peace realizza la missione Roma-Caponord Roma. 11.000 chilometri in 30 giorni.
3: Attraverso
2: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
3: Scopo della missione:
2: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto4Peace.
4: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto4Peace.
5: E sul nostro diario di bordo di Radio Moto4Peace altre notizie per ulteriori elementi fondamentali e anche importanti per intraprendere i viaggi come quelli organizzati appunto da Moto4Peace, la nostra onlus ormai dal 2009. E tra gli elementi, come vi volevo preannunciare, naturalmente la comunicazione è fondamentale. Le radiotrasmittenti, e quindi tra queste anche le Icon portate a lungo raggio, e poi essenziali sono anche le portatili Midland da casco a casco, tanto altro ancora. E poi l'abbigliamento è un aspetto da non trascurare. Revit e TCX ci hanno offerto nel 2009 per il viaggio africano a prezzo vantaggiosissimo la loro attrezzatura. Capi di prima qualità e soprattutto adatti al percorso che viene affrontato in queste occasioni, in questi ride. I caschi invece sono forniti dalla Moto Guzzi Roma e sono stati equipaggiati con interfoni di ultima generazione, montati ovviamente dal nostro specialista Ermanno, e che sostituiranno poi i fallimentari Midland che in Sud America ci hanno procurato tanti problemi. Radio Moto4Peace.
4: La radio senza frontiere.

0: C'è una magia strana ogni volta che si pronuncia una sola parola. Festival di Sanremo. Non è solo un palco, è un rito collettivo. È il momento in cui l'Italia si ferma, discute, litiga, si commuove e soprattutto canta. Ma oggi non voglio raccontarvi dei vincitori.
1: Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
0: Niente trofei, niente classifiche. Oggi parliamo delle canzoni che non hanno vinto, di quelle che magari sono passate quasi in sordina e che poi, col tempo, si sono prese tutto. Le radio, le feste, le automobili in viaggio, le nostre memorie. Perché Sanremo a volte sbaglia podio, ma il pubblico, quello vero, raramente sbaglia col cuore. Nel 1983 sale sul palco un ragazzo con lo sguardo storto e l'aria da outsider. Canta di una vita vissuta al massimo, di sogni storti, di libertà. Il risultato? Arriva ultimo. Ultimo. Eppure, Vita spericolata di Vasco Rossi, oggi è un inno generazionale.

È la canzone che parte sempre troppo forte in macchina, è quella che urliamo a squarciagola ai concerti, e Vasco è Vasco, nella sua forma più pura. Sanremo non lo capì, ma l'Italia sì. Due anni dopo è il 1985, un altro palco, un'altra voce ruvida, un altro brano destinato a restare. Donne, di Zucchero o Adelmo Fornaciari.

0: arriva penultima. Sì, penultima. Eppure quel ritornello, quel donne du-du-du, è entrato nelle nostre cucine, nei nostri bar, nelle estati italiane. È stata la prima vera firma di Zucchero con l'inizio di una carriera internazionale.
1: Dunque, in ordine di apparizioni in palcoscenico, Marco Armani, Riccardo Fogli, Mattia Bazzar, Fiordaliso, Edoardo De Crescenzo, Banco, Franco Simone, Cigliola Cinquetti, Dario Baldan Bembo, Zucchero. Gruppo internazionale. E adesso facciamo discendere il tabellone del Totip per conoscere alcuni voti parziali. Donne, Zucchero 11.810.
0: A volte Sanremo sembra dire no grazie e il mondo gli risponde sì grazie mille. Questa è una storia diversa, più fragile, più profonda. Siamo nel 1989. Mia Martini, dopo molti anni di silenzio, torna a Sanremo. Anni difficili, con pregiudizi alle spalle. E canta una canzone incredibile. Si intitola Almeno tu nell'universo. Non vincerà il festival, ma vince tutto il resto.

0: vince il premio per la critica, per il pubblico, vince il tempo. È una di quelle canzoni che non invecchiano mai, che ti prendono allo stomaco anche dopo 30 anni. Una dichiarazione d'amore alla sincerità, in un mondo che spesso ne ha poca. Qui Sanremo non ha sbagliato del tutto, ma non ha avuto il coraggio di darle il primo posto. Facciamo adesso un salto indietro, ma di parecchi anni. Siamo nel 1967. C'è una canzone che arriva seconda, sì, sempre seconda. Si chiama Cuore Matto. Ad interpretarla è un giovane Little Tony, o Antonio Ciacci, al secolo. Ma diventa un tormentone nazionale, uno di quei pezzi che ancora oggi fanno cantare tre generazioni insieme.
1: Cuore matto.

0: E Sanremo, nella sua versione più classica, melodie, grandi emozioni, semplici, cuori in mano, da un altro secondo posto, primo però nella memoria collettiva.
1: La solita strada.
0: E poi ci fu il Festival di Sanremo del 1967, passato alla storia perché nella notte tra il 26 e il 27 gennaio Luigi Tenco fu trovato morto nella sua stanza d'albergo dopo l'eliminazione del suo brano. Tenco, pensate, gareggiava con una canzone dal titolo Ciao Amore Ciao, interpretata in coppia con Dalida. Il pezzo non superò la prima selezione, venne escluso già alla serata iniziale. All'epoca effettivamente non esisteva una classifica completa e trasparente come oggi, ma di fatto il brano risultò tra gli ultimi del suo gruppo. Fu uno degli eliminati immediati, lontano dalle preferenze che portarono avanti i finalisti. La tragedia trasformò quella edizione in un simbolo amaro dello scontro tra canzone d'autore e meccanismi più commerciali del festival, segnando profondamente l'immaginario della musica italiana. Questo ci fa capire quanto invece poi, successivamente, i successi di Luigi Tenco ebbero una grande eco tra i giovani di allora. E allora forse Sanremo serve anche a questo, non a incoronare per forza il migliore, ma a presentarci storie, voci, canzoni, che poi prendono strade imprevedibili, perché il successo vero non sta nella classifica del sabato sera, sta in quello che succede dopo, sta nelle cassette consumate, nei CD graffiati, nei dischi rovinati, nelle playlist di oggi, nelle playlist delle radio, nei ritornelli che partono da soli mentre cucini o mentre sei fermo al semaforo. Ebbene, quelle canzoni che non vinsero, alla fine hanno vinto noi. E forse è questa la lezione più bella di Sanremo, che la musica, quando è autentica, trova sempre la sua strada, anche partendo dall'ultimo posto.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
3: Behind! Dietro le storie della musica.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: La voglia di non vederti.
1: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese. Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
2: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
3: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Chao, soy Verónica Marcos y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitacora 2014.
3: 2014 logbook.
4: Condizioni meteorologiche davvero avverse per il team di Moto for Peace, che ha raggiunto Vienna solo alle 22.30, sempre sotto la pioggia, con raffiche di vento, con temperature scese sino a 10 gradi, nebbia e con un tasso di umidità dell'88%, che hanno reso il viaggio abbastanza impegnativo per tutti. 12 ore di acqua continua con il freddo e l'umidità che ormai si era impadronito del corpo non è stato sicuramente piacevole, ma tutto questo non ha impedito al gruppo di raccogliersi nella hall dell'albergo per cenare insieme e con prodotti iper e per poi raccontarsela attorno ad un tavolo e soprattutto ridere davanti ad una tazza di cioccolata calda o un tè. Le tute OJ hanno resistito benissimo, come anche gli scarponi TCX, per svariate ore senza l'ausilio dell'antipioggia, che in casi simili è sempre meglio indossare da subito, ma nessuno si aspettava tutta quell'acqua, nonostante le corrette previsioni che io stesso avevo preannunciato al gruppo. In Austria non sono previsti incontri istituzionali, così il team ha provveduto in svariati modi ad asciugare le tute, a sistemare i bagagli, a lavorare al computer e, perché no, anche a cucinare ed utilizzare per la prima volta la nostra cucina da campo. Nel pomeriggio del 3 settembre incontro presso l'ambasciata italiana e nel pomeriggio giro in moto per le vie del centro di Vienna, che lasceremo nella mattinata del 4 con la speranza di un tempo migliore.
5: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
6: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore,
1: come stai?
0: Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Il ginocchio in terra, lascialo alla pista, perché in strada, se hai una svista, ti trovi in cielo su una lunga lista.
1: Listen for the best, my reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Typical children's vitamins are basically candy in disguise. Some are filled with 2 teaspoons of sugar, unhealthy chemicals, and other gummy additives that growing kids should never eat. That's why Hiya created the Kids Daily Multivitamin, a chewable vitamin with 15-plus essential vitamins and minerals. Some kids' vitamins are filled with 5 grams of sugar, and sugar is known to contribute to a variety of health issues. Hiya is made with zero sugar and zero gummy additives, yet it tastes great and is perfect for picky eaters. Hiya is made with a blend of 12 organic fruits and veggies and help support kids' immune systems, energy, brain function, mood, concentration, and more. It's also non-GMO, vegan, dairy-free, allergy-free, gelatin-free, and nut-free. Hiya is designed for kids 2 and up and sent straight to your door, so parents have one less thing to worry about. To receive 50% off your first order, go to hiyahealth.com/no sugar. Go to hiyahealth.com/no sugar and get your kids the full body nourishment they need to grow into healthy adults.
4: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più. L'Europa della guerra è il prezzo della pace mancata. Ci è mancato poco che scoppiasse la pace in Ucraina. Per fortuna l'Europa, guidata da una leadership non eletta, ha corretto il tiro. Altri 800 miliardi per la difesa, mentre ospedali e pensioni affondano. La persona già indagata per gli SMS e i vaccini Pfizer non ha chiesto il nostro parere, ma ora ci chiede di armarsi contro un nemico invisibile. Peccato che l'Italia, in teoria, ripudi la guerra. Peccato che le sanzioni alla Russia colpiscono solo noi. Peccato che nessuno spieghi come un'Europa indebitata fino al collo possa vincere una guerra che nessuno vuole, tranne chi la finanzia. Intanto i giornali ci dicono che il vero pericolo è Trump, che osa parlare di pace, mentre la nostra eroina europea, mai votata da nessuno, applaude a nuove spese militari, dimenticando che la Costituzione non è un optional. Ma tant'è, quando il popolo è distratto dai tappi delle bottiglie e dal linguaggio inclusivo, tutto è possibile, anche trasformare l'Europa in un campo di battaglia. Restate sintonizzati, la verità è sempre in onda, anche quando fa rumore. Qui a Cocktail Magazine l'informazione è senza filtri ed è soprattutto libera.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
11: Radio Moto for Peace, your station, your station.
12: Moto for Peace, Mongolia 2026.
13: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
14: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce, brum. Brum brum, per strada fa così. Brum brum brum, la macchina che...
15: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
16: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
17: Enterprise, nella sua missione diretta
16: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
18: e di nuove civiltà,
19: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
20: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
21: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
22: Music in the mix with your favorite DJ.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
4: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: logbook. Raggiungiamo i 1500 metri sul livello del mare e dall'alto di questo altopiano possiamo ammirare il lago Malawi. Per le sue dimensioni, la sensazione è quella di osservare il mare. Bagna quasi tutto il paese, la Tanzania e il Mozambico. Proseguiamo nel saliscendi quotidiano e le sorprese non mancano. Dobbiamo attraversare uno stretto corso d'acqua e l'unico modo è percorrere un ponte di legno che a guardarlo non sembra essere molto solido. Ci avventuriamo nella traversata. È l'unico modo di proseguire e fortunatamente tra uno scricchiolio e l'altro riusciamo a raggiungere la sponda opposta del fiume. Ci mettiamo sulla strada che costeggia il lago e facciamo una breve sosta in un piccolo villaggio di pescatori. Giusto il tempo per ammirare il panorama e scattare qualche foto. La giornata volge al tramonto e vogliamo raggiungere la capitale prima che faccia notte. Fortunatamente la strada non riserva sorprese. Il tracciato è in ottime condizioni e il traffico piuttosto scarso. Con l'aiuto della polizia regionale che ci fa da scorta, complice il rispetto delle regole stradali, come non abbiamo mai visto finora, il gruppo mantiene una buona velocità di crociera e poco dopo il tramonto entriamo a Lilongwe.
3: 662 chilometri, siamo partiti da Tukuyu, quindi l'ultima città della Tanzania. Siamo arrivati al confine e, come ci ha rilevato la scorta, ci ha portati sparati direttamente qua a Lilongwe. Però devo dire che non è stato faticoso perché la strada lo consentiva. Poi,

0: C'è stata sempre la scorta davanti della polizia del posto e devo dire che qua la circolazione è molto corretta, c'è una buona educazione stradale.
1: Ad accoglierci il vice capo della polizia regionale davanti a un gran buffet. Abbiamo sulle spalle circa 700 chilometri e con molto piacere mangiamo qualcosa. Segue un lungo discorso di benvenuto dal quale traspare quanto sia importante oggi la nostra presenza in Malawi. E ancora una volta si parla di poter mettere a punto una maggiore cooperazione di polizia. Ringraziamo per la meravigliosa accoglienza, lasciamo i nostri mezzi sotto la tutela dei colleghi e veniamo accompagnati in un piccolo hotel di periferia.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor looming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Copenaghen, capitale della Danimarca, ospita un esperimento su vasta scala realizzato con le cosiddette luci intelligenti, che consentirebbero di far risparmiare energia e quindi emissioni di CO2. I lampioni illuminano solo quando qualcuno passa sotto, pedoni, ciclisti, automobili, e restano spenti quando non c'è nessuno in giro. Ogni lampione può essere controllato individualmente da iPad e da un telefonino. L'esperimento è gestito dal Danish Outdoor Lighting Lab.
2: From the control room,
1: dalla centrale di controllo notiamo che ogni lampione ha un indirizzo IP, quindi se ne può monitorare l'efficacia, la luce, il consumo di energia. Si può misurare il consumo di luce, l'energia che viene spesa per le strade. Alcuni settori di illuminazione pubblica adoperano l'energia solare, quella eolica, per ridurre ancora di più l'emissione di anidride carbonica. Sono testati in loco anche i sensori che tracciano la densità del traffico, la qualità dell'aria, il rumore, le condizioni atmosferiche e le radiazioni UV. Ci sono diverse tipologie di soluzioni tecniche. Abbiamo operato su 9 km di illuminazione urbana con ben 280 pali e con 50 diverse soluzioni. Con 10 diversi sistemi di gestione. Disponiamo inoltre di diversi sensori in quest'area aperta. I costi dell'illuminazione stradale arrivano a incidere di un quinto nella bolletta elettrica cittadina. Con questo sistema si potrebbe arrivare a tagliare i consumi per l'illuminazione dell'85%.
3: Canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Dietro le storie della musica.
1: Anni 70, grazie soprattutto alla sua feconda produzione, il cantante italo-canadese Gino Vannelli si è guadagnato un ruolo principe nella pop fusion, tra i nomi che fanno da contraltare ai capiscuola Steely Dan. È agli inizi degli anni 60 che il piccolo Gino gioca con le pentole e con le scatole di latta, percuote ogni oggetto che gli capita a tiro in quella casa ed è tutto un trambusto vorticante di note e tamburelli. Insomma, una iattura per la maggior parte dei genitori, ma una manna per il padre Russ, barbiere di giorno e affermato jazzista nella Montreal by Night. A supportare le sue scorribande percussionistiche ci sono i fratelli Joe e Ross. Tutti e tre saranno indirizzati con profitto agli studi musicali. A 12 anni lo troviamo a picchiare sulle pelli della rock band dei Cobras, ma è proprio con il virtuoso fratello Joe al pianoforte che a 15 anni Gino fonda il primo vero gruppo. Con l'agghiacciante moniker di Van Halley è un repertorio che, alle cover pescate dal catalogo Motown, altera alcune timide canzoni inedite. I due girano in lungo e in largo per la provincia francofona in cerca di gloria, ma Montreal non è quella che si definirebbe una mecca per chi vuol fare della musica la ragione di vita. Una discreta tradizione di jazz performer, tra cui il festival attivo però solo dal 1980, e zero sbocchi per un amante del rhythm and blues, del musical e della Motown Sound. Con l'ostinazione, trasmessagli però dal nonno di origine molisane nella testa, il jazz paterno nel sangue, ma soprattutto un'ugola che mette i brividi solo a pensarci, l'italo-canadese e il fidato fratello partono alla volta di New York in cerca di fortuna. È il 1968, troppo poco on the road per ritagliarsi una visibilità fra i rocker della Grande Mela.

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: È un allievo di Larry Carlton, l'esordiente chitarrista Carlos Rios. Spaventoso il curriculum che seguirà, che va da Chick Corea a Herbie Hancock, da Madonna ai Fleetwood Mac, passando per gli Earth, Wind & Fire. Ma invertendo l'ordine degli addendi rappresentati da tastiere e chitarre, relegando cioè a ruoli più competenti al synth e sostituendoli con le contorsioni elettriche del neoacquisto Rios, il risultato cambia e come, e se possibile in meglio. Ad arricchirci da subito il concetto è l'iniziale Appaloosa, possente funky imbevuto di jazz, trascinato da un basso pieno e rigoglioso, in cui la voce del nostro è corroborata da cori femminili e incalzata da una chitarra da bigino del jazz rock. Sullo stesso registro, benché adattata a toni più morbidi, si sviluppa anche The River Must Flow, che è l'ideale punto d'incontro fra gli Earth, Wind & Fire e i Bee Gees di Saturday Night Fever, mentre il carico è a lungo atteso, giunge con la terza traccia, la fremente I Just Wanna Stop, col suo mirabile incastro di voci e cori, i suoi afflati soul e il soffice sax di Ernie Watts. Schizza al numero uno delle classifiche canadesi e al numero 4 di quelle americane, diventando nel tempo un super classico delle ballad americane anni 70.

Genda. Fernand Massala.

Anderson, les coutous, panneau géant.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: Sono volati via questi tre giorni a Rancho Santa Fe, ma resta ancora qualcosa di importante da fare.
1: Sì, siamo pronti. Oggi alzataccia, si parte alle 5, però è anche un orario favorevole perché almeno non soffriamo molto il caldo. Poi la tappa sarà molto lunga perché faremo una sosta a Santa Drusula, visiteremo uno dei centri medici che abbiamo sostenuto, con la speranza che tutto vada bene, perché ieri abbiamo avuto un guasto ad uno dei due daily e abbiamo fatto una riparazione, ma non sappiamo quanto potrà tenere. Comunque siamo determinati ad andare avanti e speriamo nella provvidenza, come abbiamo fatto fino ad oggi.
0: Moto for Peace è un'associazione onlus che persegue finalità umanitarie attraverso spedizioni motociclistiche. È costituita da forze della Polizia di Stato italiana, dal Corpo dei Carabinieri e da colleghi delle forze di polizia internazionali che si uniscono a Moto for Peace per diffondere le diverse culture tra i popoli, con l'ambizioso obiettivo di fare in modo che sempre di più i popoli della Terra possano, conoscendosi, vivere in pace e armonia. Dopo l'alzataccia alle 5 di mattina, percorriamo circa 200 km superando Tegucigalpa e raggiungiamo San Pedro Sula. Moto for Peace, all'interno del progetto Las Misiones di Moto for Peace 2016, ha sostenuto una seconda organizzazione, la ONG Rete, con una donazione che garantirà cure mediche nei suoi 5 centri di medicina locale per i bambini di strada per un anno. La fermata a San Pedro Sula prevede un incontro con un responsabile della ONG, che però gela gli animi di tutti. Oggi è il 27 marzo, il giorno di Pasqua. Il centro è chiuso e quindi non possiamo visitarlo. Anche la nostra scorta pone dei veti. Il territorio è in fermento per via delle faide tra bande rivali ed è meglio evitare problemi di sicurezza. Ci dispiace non visitare il centro e, dopo l'avvertimento della polizia, decidiamo a malincuore di passare al secondo impegno della giornata. Anche qui un breve incontro con il capo della polizia locale e, a seguire, una lunga conferenza stampa con le maggiori televisioni del paese. L'intenzione da parte di tutti è dare il massimo risalto alla nostra missione. E questo non può che farci piacere.
2: Per i bene, che tenga per i bene, verrà.

Molto singolare. Tutti quegli artisti scomparsi, internazionali o italiani, non stanno sottoterra, secondo gli Elio, ma vivono a Roma, a fa la bella vita, ognuno con un soprannome diverso. Il ritornello, Semoli Immortacci, non poteva che essere cantato da Edoardo Vianello, sulle note della sua celebre canzone Iva Tussi. Ma andiamo a vedere chi sono questi personaggi, vivi e morti, elencati appunto in questa canzone di Elio e le Storie Tese. Per cominciare con la mia cugina, la Todrara conosce tanta gente, che si canta nella prima strofa, e non poteva che essere Giorgia, che di cognome è fatto Drani. Artuscolano c'è sta chitarra, conosciuto come Er Voodoo Ciardaro. Si tratta ovviamente di Jimi Hendrix e della sua canzone Voodoo Child, contenuta in un famoso album dal titolo Electryland. Mentre chi sarà l'ermafrodito de Testaccio che non smette de cantacce I campioni siamo noi, se non ovviamente Freddie Mercury e della famosissima We Are The Champions dei Queen. Oppure chi sarà il Rastaman del muro torto che dice a una pischella de non piagne perché se fumamo il sigaretto con l'amico Salassier. Il riferimento è a Bob Marley ovviamente e alla sua No Woman No Cry, ma c'è anche un richiamo ad una canzone dell'86 in cui Bob riprendeva proprio un discorso del presidente eritreo Haile Selassie all'Assemblea delle Nazioni Unite. Si arriva quindi di nuovo al ritornello dove Edoardo Vianello dice: siamo gli zombie del mondo cantaro guidati da Armug del Guardiano del Faro, in riferimento allo pseudonimo di Federico Monti Arduino, altresì noto tastierista e compositore italiano, famoso soprattutto negli anni 70, dove tantissimi di noi, oppure i nostri genitori, hanno ballato o pomiciato con Amore Grande, Amore Libero, con cui nel 75 scalò le classifiche di vendita in tutta Italia. E si va avanti con A cento celle troneggia il pervicaro Babalube, che se magna tutti i frutti. Ovviamente stiamo parlando di Elvis, che durante le sue esibizioni faceva il famoso movimento pelvico, e la canzone citata è quel Tutti Frutti di Little Richards, di cui Elvis ne fece una sua versione, iniziando tutte le strofe con A one babaloo bam balam bam boo, che altro non era che una sorta di imitazione della batteria. Poi c'è sta la figlia che attizza il thrilleraro, che si chiama Micheletto e il negretto non vor fa, è riferito ovviamente a Lisa Marie Presley, che fu la moglie di Michael Jackson. Ma torniamo al ritornello, perché se semo lì immortacci ci piace sfreccià sul raccordo anularo, ma a notte inoltrata ci invita il canaro a facce du spaghi. Chi è il canaro? Il canaro era Pietro De Negri, un criminale proprietario di una toelettatura per cani che in via della Magliana rapì, torturò e uccise Giancarlo Ricci, un tizio che gli estorceva denaro. Una storia poi raccontata nel film di qualche anno fa di Matteo Garrone del 2018 dal titolo Dogman. A questo punto della canzone ne arrivano una sfilza, perché a prima porta c'è sta il lucertolaro, che cor quattr'occhi immaginaro, cor tromba e cor vedraro, l'impiccato e il fucilense, se ne vanno là per là a Fregene, dar piscina a fa li sassi rotolà. Allora, qui ci è voluto un po' di impegno. Il lucertolaro è facile, insomma, è riferito a Jim Morrison, chiamato anche il re lucertola. Il quattr'occhi immaginario è il più facile, altri non è che John Lennon per la sua famosa canzone Imagine. E poi c'è il tromba. Qui ci sono tre opzioni, potrebbe essere sia Miles Davis, ma anche Louis Armstrong o Chet Baker. Per il vetraro ci ho messo un po' di più, a capire di chi si trattasse, e sono arrivato sicuramente alla conclusione che il vetraro è Luigi Tenco per la sua canzone più nota, appunto Vedrai Vedrai. Poi c'è l'impiccato, si parla di Ian Curtis dei Joy Division. Sul fucilense pochi dubbi, perché ci si riferisce a Kurt Cobain per la modalità con cui si sia suicidato. Per chiudere il lungo elenco, l'ultimo personaggio, quando alla fine lì immortacci hanno voglia di far rotolare i sassi e vanno a Fregene dar piscina. In teoria vanno a trovare Brian Jones dei Rolling Stones, perché nella notte del 3 luglio del 69 si consumò appunto uno dei più grossi misteri del rock and roll, cioè Jones venne ritrovato immobile sul fondo della sua piscina, e con questa canzone, come detto, gli Elio e le Storie Tese dimostrano tutta la loro irriverenza, ma una capacità musicale di alto spessore. Mia cugina.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Radio Moto for Peace, your station. Your station.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
1: Ciao, siamo Sara
2: e Claudia.
1: Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Al mattino presto siamo di nuovo in moto. Ci attende il valico della frontiera di Santa Clara per entrare in Angola. Nel paese si respira un'atmosfera molto diversa. Anche le numerose buche sulle strade sono lascito di un passato ancora presente. Dopo molte ore trascorse alla frontiera, scortati dalla polizia locale, arriviamo alla sera alla missione di Ongiva. Come il vescovo ci racconta, nella sua diocesi, che conta più di 1 milione di persone, i problemi sono tanti. Ma sopra ogni cosa manca l'acqua potabile e i medicinali sono difficili da reperire, come purtroppo accade anche in altre zone del paese. Sempre scortati dalla polizia, ci lasciamo la missione alle spalle con l'obiettivo di raggiungere Baia Farta. Davanti a noi un paesaggio dissestato ci offre un panorama molto diverso dalla pacata Namibia. Villaggi a bordo strade, case diroccate, animali e sabbia che sbarrano la via all'improvviso. Dopo una delle tappe più lunghe giungiamo stremati a Baia Farta, dove il vescovo Wilson ci offre ospitalità all'interno della sua chiesa. Il mattino successivo ripartiamo in direzione Luanda, la capitale, il punto più a nord del nostro viaggio. Stiamo percorrendo strade impossibili al buio e per la stanchezza e la mancanza di illuminazione, a soli 70 km dall'arrivo Luis c'entra una buca tanto profonda da piegare entrambi i cerchioni della sua Yamaha.
4: Ci vuole una mazza qua.
5: Ciao!
3: Sotto la pioggia, su strade trafficate e scivolose, proseguiamo in direzione est verso la frontiera con lo Zambia.

0: torniamo indietro. 160 km di sabbia.
1: Purtroppo le cose non sono andate come dovevano. Siamo in Africa ed è successo che la strada che c'era stata indicata in via ufficiale, quando siamo arrivati a Luau, quindi nord-est dell'Angola, per entrare a Gimbè in Zambia, e abbiamo trovato che non c'era più.
2: My name is Sister Mary Clara Beards.
3: Ci rimarranno per sempre impresse nella memoria le parole di Suor Clara, origine anglosassone da 50 anni a Fatima, e che ancora oggi, nonostante l'età, insegna tutti i giorni nella scuola fondata dalla missione ed ora gestita dal governo centrale. Suor Clara ci ha congedato dicendoci: se rinascessi, rifarei tutto da capo. Non cambierei nulla della mia vita, così come non tornerei mai a casa. È Fatima il posto migliore dove morire.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Una macchina del tempo per rivivere la nostra storia.
3: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Viaggiare indietro nel tempo, il sogno di tutti. Ebbene, ora, almeno sotto un certo punto di vista, sarà possibile. Grazie all'intelligenza artificiale potremo conoscere meglio il patrimonio culturale europeo e scoprire dettagli del nostro passato che non conoscevamo. Alla ricerca del nostro passato, insomma. Come? Beh, con il progetto di ricerca europeo Time Machine, volto a valorizzare il patrimonio culturale e che vede la collaborazione di scienziati, informatici, storici, archivisti e studiosi del patrimonio. Gli studiosi, per cominciare, hanno scelto una città storica. Vogliono aiutarci a ripercorrere 5.000 anni di storia europea con l'aiuto di strumenti digitali e mondi virtuali, come la ricostruzione di una cattedrale, quella di Notre-Dame a Parigi. Certo, le sfide sono notevoli. Il processo di digitalizzazione deve diventare più veloce ed economico, in modo da poter digitalizzare una vasta quantità di materiale. La seconda grande sfida che bisogna affrontare è cosa fare delle immagini che si ottengono. Ad esempio, si pensa a come convertirle in informazioni digitali, oppure come poter convertire automaticamente manoscritti poco chiari del XVI e del XVII secolo o Medioevo in testi che possono essere ulteriormente elaborati, spiega appunto l'archivista e presidente del Centro di Ricerca Internazionale Icarus. Rivivere la storia attraverso la scienza. Le soluzioni possono dunque arrivare grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, sotto forma di metodi di riconoscimento di testi e immagini, quello che i nostri ricercatori definiscono i big data del passato.
4: This Memorial Day, bring the flavor and the fun with My Mochi Ice Cream. My Mochi is premium ice cream wrapped in chewy dough. Yeah, it's as good as it sounds. We're talking bold flavors with chill vibes, like sweet strawberry and tropical mango. My Mochi comes in a purple box with 6 mochis to share with the whole crew or the neighbors when the music gets a bit too loud. My Mochi ice cream. Turn it up, chill it down, and make it a weekend to remember.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao a tutti, sono Andrea da Bolzano. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Motor for Peace.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
6: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
7: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
8: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
9: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
10: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
11: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
12: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
13: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: la moto? Logora chi non ce l'ha.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Oggi ci prenderemo un po' più di tempo rispetto ai soliti telegrafici episodi di Behind. Non perché vogliamo tediarvi con storielle, importanti sì sempre, ma perché questa storia che narreremo oggi, che molti sicuramente non conoscono, vale davvero la pena essere raccontata. Parliamo di Claude François. Chi è Claude François, o per i francesi Clo-Clo? Questo è il nomignolo con cui lo chiamano gli amici. Lui nasce in Egitto, in Ismailia, il primo febbraio del 1939, da padre francese, da madre calabrese, e il papà è un funzionario della compagnia che gestisce il canale di Suez, mentre la mamma resta a casa ad occuparsi del bambino, introducendolo però alla musica fin da piccolo, con lezioni di piano e violino. In Egitto la famiglia François se la passa bene, mantenendo un tenore di vita privilegiato, grazie anche alle posizioni di prestigio del padre. Claude studia, impara la musica e si dedica da solo ad imparare la batteria. Dopo anni trascorsi nell'agio, i François però si trovano all'improvviso a navigare in acque molto travagliate. La salute del padre comincia a deteriorarsi e contemporaneamente, nel 1959, scoppia la crisi del canale di Suez, ovvero la seconda guerra arabo-israeliana. Tutto capita quando l'allora presidente egiziano Nasser decide di nazionalizzare il famigerato canale, ma viene invaso da una forza militare composta da Israele, Francia ed Inghilterra. Nel marasma di proiettili fischianti, la famiglia François viene gentilmente invitata a levarsi dalle palle, così si trasferisce nel Principato di Monaco, lì dove Claude, appena ventenne, va a lavorare in banca. È un impiegato calmo, puntuale, preciso, ma quando il sole cala tira fuori il suo lato più flamboyant, suonando la batteria. No, però, lui non esordisce nelle bettole dove si suona il rock come tante delle nostre storie. Claude François la gavetta la fa nei patinati hotel della Costa Azzurra. Non dimentichiamoci che il contesto in quel periodo della Francia è molto cool. La celebre attrice americana Grace Kelly ha sposato il principe Ranieri, trasformando così il Principato di Monaco e tutta la Costa Azzurra in una attrazione turistica. Non dimentichiamo inoltre che proprio in quel periodo nasce la Nouvelle Vague, il movimento cinematografico francese che rivoluzionerà il modo di fare cinema. E poi c'è il Festival di Cannes, che è una cittadina di riviera piuttosto sciapa, ma che grazie all'occasione del festival si trasforma come una Cenerentola. E infine non dimentichiamoci di Brigitte Bardot, la BB, che in quegli anni, e senza dire A, rappresenta una pubblicità alla Francia ben più diretta di quanto detto finora. Bene, Claude è troppo esuberante per star seduto dietro il set di una batteria dell'orchestrina di Louis Frozio. Lui sogna di calcare i palchi, di diventare una star. Inizia così a cantare nei nightclub locali e, vuoi la bella presenza, vuoi la voce gradevole, comincia a farsi notare. A vederlo con gli occhi di oggi, non è che Claude François sembri proprio un adone, vero? Eppure riesce a diventare un amico proprio di BB, che sì, all'epoca è, insieme a Marilyn Monroe, sicuramente la donna più sexy del pianeta, o poco ci manca, insomma. Ed è proprio la Bardot a restare affascinata dal giovane cantante. I due fanno amicizia, ballano insieme e lei gli suggerisce di trasferirsi a Parigi. Ma prima di fare le valigie, fa in tempo ad innamorarsi di Jeannette Wallacourt, una ballerina cantante di nightclub della Costa Azzurra, dove i due si conoscono, si piacciono e in nemmeno un anno si sposeranno. Ma torniamo alla musica. All'inizio Claude tenta la fortuna con un singolo di pura exploitation musicale. Va di moda il twist in quel periodo. Ecco, Nobu Twist, dell'esordiente Coco, non ottiene però un grande successo, ma qui sta la cifra musicale di tutta la sua carriera. Un cavalcare il sound del momento per tirarne fuori la sua versione. Clo-Clo non si scoraggia minimamente, nulla lo scoraggia. Il twist non funziona? Bene, cosa va di moda ora tra i giovani? E quindi le cover in francese dei grandi successi anglofoni. Non c'è problema. Nel 62 esce Bells, Bells, Bells. Cover in francese di Made to Love degli Everly Brothers, e Claude François stavolta sbanca. Il singolo infatti vende 2 milioni di copie e dal giorno alla notte la fama è uno schioccare di dita. L'anno dopo imbrocca un secondo grande successo, clamoroso. È una cover di If I Had a Hammer. Qui da noi la cantata, se lo ricordate, Rita Pavone, col titolo Datemi un martello. Ma la carriera ha un costo. La fama tanto agognata fa fallire però il suo matrimonio con Jeannette. I due si separeranno infatti nel 62 e divorzeranno 5 anni dopo. Di qui in poi le relazioni fisse si conteranno proprio sulle dita di una mano. Negli anni seguenti però la sua fulminante carriera non accenna a diminuire, anzi, ogni suo disco vende camionate di copie, ogni sua apparizione in TV fa schizzare in alto l'Auditel e ogni suo concerto è una processione di fan ululanti ed estasiati. In effetti, pur non essendo un fan della sua musica, devo ammettere che il successo se l'è meritato. sfigato, in mancanza del genio compositivo di tanti altri suoi contemporanei. Ebbene, Claude François ha costruito meticolosamente una carriera fatta di hit orecchiabili, ma soprattutto positive. Sono solo canzonette, direbbe Bennato, si sa, ma lui le assemblava curandone in ogni dettaglio. Dal vivo poi era incredibile, la costruzione certosina dello stage persona lo ha reso un beniamino del pubblico e soprattutto un sex symbol. Ed è un ruolo che gli va a pennello. Clo-Clo è nato per stare sul palco, è evidente. Vestito oltraggiosamente con giacche di lamè di ogni taglio e colore, si circonda poi di ballerine seminude, le Claudette, e poi canta, balla, salta, intrattiene le folle come un leone. Ogni mossa, ogni passo, ogni frase studiata a tavolino per intrattenere. Si sa, i traumi spesso però vengono usati dagli artisti come fonte di ispirazione e probabilmente anche, nel caso di Claude, il divorzio del 67 e il tentativo fallito di riniziare una storia stabile con la cantante France Gall. Gli ispireranno però una dolente ballata chiamata Comme d'habitude. Come ho detto, non amo particolarmente la sua musica, ma questo brano è l'eccezione. Ebbene, la canzone diventa immediatamente un successo in Francia, ma non finisce qui. Il successo è tale che attraversa l'oceano. Arriva in America alle orecchie di Paul Anka, il quale la ama al punto da volerne realizzare una cover. E siccome gli anglofoni hanno qualche problemino con qualsiasi lingua che non sia la loro, Anka la scrive e la riscrive. E così diventa My Way. Sì. Quella lì, quella My Way, quella che Frank Sinatra ha trasformato in uno dei più bei brani di sempre. Finalmente si consuma una sottile vendetta francofona però, visto che per una volta si ribaltano i ruoli su chi produce le canzoni in lingua originale e chi ne fa la cover nazionale. Immaginate di venire svegliati una mattina dal rumore di una betoniera fuori dalla vostra finestra della camera che comincia a vomitare mazzette di grosso taglio al ritmo industriale in camera vostra. Ecco, sono arrivati i diritti di My Way, pardon, di Comme d'habitude. E mica finisce qui però, eh. Uno dei suoi brani minori, Parce que je t'aime mon enfant, viene presa da Elvis, sì, il re in persona, che la trasformerà in My Boy e ne farà una hit gigantesca. Anche in questo caso, altra camionata di banconote in casa François, e vogliamo parlare di le

è diventata Piange il telefono, epocale successo dell'altrettanto epocale Domenico Modugno. Oh, va aggiunto che Claude François non lesinerà in beneficenza durante la sua vita, spendendosi in attività a favore dei bambini portatori di handicap e della ricerca. Ma per il resto, diciamo che la persona sul palco e quella in privato cominciano un po' ad avere qualche conflitto. Claude infatti è un maniaco del controllo, ha soventi attacchi di panico e nel 71, durante una data in Canada, sviene sul palco. Lui, lavoratore stacanovista, maniacale e puntiglioso, è costretto però a fermarsi e annullare tutto il tour internazionale di quell'anno. Ma pensate che questo lo abbia bloccato? No, no, ci vuole ben altro per fermare Clo-Clo. La sua vita negli anni 70 sembra un film di James Bond con Roger Moore, a interpretare il celebre agente segreto. Belle donne, lunghe notti senza fine, amicizie pericolose, incredibili avventure che non si possono raccontare e soprattutto incidenti, quantomeno bizzarri, a cui scampa per miracolo. La sola differenza con James Bond è che però François non beve, è completamente astemio, ma pare che sia comunque uno dei più grandi collezionisti di champagne di tutta la Francia e ami servirne ai suoi ospiti senza parsimonia. Il decennio del biondo cantante francese si chiude con uno spettacolare incidente d'auto. Clo-Clo sta sfrecciando a 180 km orari con la sua Lincoln Continental quando, perdendone il controllo, la macchina si stacca dall'asfalto, si ribalta, ma non una, quattro volte. Claude esce di faccia dal finestrino, se la caverà con il naso rotto e pochi graffi, e col nasino rifatto ora diventa ancora più popolare, soprattutto presso il pubblico femminile, ovvio. Nel 73, mentre si sta esibendo al palazzetto dello sport di Marsiglia, col solito tutto esaurito, un uomo si stacca dalla prima fila, gli va incontro e senza un'apparente ragione gli spacca una bottiglia di birra sulla faccia. Beh, Claude sbatte a terra come una pera matura, ma anche questa volta se la caverà senza conseguenze, se non con qualche punto di sutura. E arriviamo al 21 maggio del 74. Si affaccia nelle edicole un nuovo patinato magazine erotico. Si intitola Absolu. In copertina un culo. Sì, è più assoluto di così. Nei crediti si scopre che molti scatti sono stati realizzati da un tale François Dumoulin e non ci vuole molto a scoprire la reale identità. I set fotografici sono tutti allestiti nelle case di Claude François. Neanche il tempo di godersi i fasti di Absolu, che nel giugno del 75 gliene succede un'altra. Invitato a cantare dal principe Ranieri e Grace Kelly per un concerto privato, Clo-Clo si presenta in elicottero, ovviamente acclamato da tanti ricconi accorsi, ma appena mette il piede giù dall'elicottero il mezzo prende fuoco esplodendo in mille pezzi. François se ne esce indenne anche stavolta, non senza essersela fatta però nei pantaloni. Il 5 settembre dello stesso anno Claude si ritrova a Londra per gestire la versione anglofona di Le Telephone Pleur. Si sveglia dal suo lussuoso hotel per andare a fare colazione, prende l'ascensore e quando arriva nella hall una bomba esplode. Sì, avete capito bene, è un attentato che verrà poi rivendicato dagli indipendentisti irlandesi dell'Ira, ma anche stavolta la fortuna risparmia il cantante. Parole sue: avevo la faccia ricoperta di detriti e sangue, ma non era il mio, ero completamente assordato, ho sofferto una lesione del timpano, ma ho scansato la morte anche questa volta. Io a quel punto mi sarei ritirato davvero in un eremo super protetto con 500 talismani appesi al collo e divorato dalla paranoia. Ma non Clo-Clo, che infaticabile continua a macinare successi su successi, anche quando la sua musica diventa obsoleta e sembra che per lui possa aprirsi la strada del declino, lui non se ne cura e muta il proprio sound per abbracciare la nascente disco music senza nessun attrito e la folla lo acclama ancora. La notte tra il 25 e il 26 giugno del 77 Claude François sta rincasando presso il suo maniero al mulino di Damenois quando la sua auto viene circondata da altre vetture. Ebbene, i finestrini si aprono e cominciano a volare proiettili. Prima di riuscire a fuggire e a contattare la polizia, la sua macchina collezionerà qualcosa come 11 fori di proiettile 9 mm. Uno solo gli sfiorerà lo zigomo, ma anche stavolta se la caverà indenne. Nonostante questo episodio gli generi svariate paranoie e attacchi di panico, peraltro, voglio dire, giustificati, lui continua per la sua strada tra canzonette allegre, spettacoli ben oltre il muro del trash, donne a non finire e progetti su progetti. E arriviamo all'11 marzo del 1978. Claude François è nel suo appartamento di Parigi, un lussuoso appartamento, dopo aver registrato uno speciale televisivo per la BBC in Svizzera. Il giorno successivo ha in previsione un'altra apparizione TV per il popolare show La Rendezvous du Dimanche. Mentre si fa la doccia, nota che una lampadina lì accanto si è leggermente svitata. Beh, insomma, voglio dire, si è sopravvissuto al quadruplo salto della morte, ad elicotteri difettosi, a fan allucinati, a bombe dell'Ira e anche alla banda dei marsigliesi. Cosa potrà mai succedere se avviti una lampadina?
Clo-Clo muore fulminato sul colpo, non ha neppure 40 anni e in tutta la sua carriera ha venduto qualcosa come 35 milioni di dischi, senza contare i brani epocali che hanno fatto il giro del mondo nelle interpretazioni di altri cantanti. Ancora adesso, in Francia, il Riverito è celebrato come un bene nazionale e quando uno rimane impresso nella memoria collettiva in quel modo, tocca l'assoluto, anzi, l'absolu, e brilla nel cielo, eternamente, come una stella luminosa.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: I remember leaves flying through the breeze, and the tickle's just a tease. Walking through the door and rolling on the floor, never seen passion like this.

0: sing.
1: Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli

0: ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio, my one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: 2019, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukau, Camerun.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: logbook. E così il nostro raccoglitore di grandi notizie e di avventure, Diario di Bordo, raccoglie oggi anche un altro episodio di Africa 16.000. Contrariamente infatti alle nostre previsioni, si supererà così la frontiera libico-tunisina con estrema celerità, forse grazie anche al nostro colonnello simpatizzante di Moto for Peace. Dalla frontiera si raggiungerà Tripoli, dove sganceremo Decibel, che in precedenza ci aveva raggiunto a Tunisi, ma che deve rientrare in Italia. La Libia mi incuriosisce, soprattutto perché è sempre molto difficile entrare in questo paese e quasi impossibile percorrerlo con un proprio mezzo. La loro legge è particolarmente severa, ma anche se non lo fosse, si avrebbero seri problemi con la segnaletica stradale, indicata esclusivamente con caratteri arabi. L'Egitto è ancora lontano, è vero, ma non vedo l'ora di raggiungerla e soprattutto a bordo della mia moto. Un'esperienza sicuramente esclusiva ed entusiasmante e soprattutto emozionante, specie quando ci ritroveremo nella Valle dei Re e quindi dalle piramidi alla Sfinge. Tutti gli altri potranno dire di essere stati in Egitto e aver visto le piramidi, sì certo, ma pochi potranno dire di esserci andati con la propria moto. Questa cosa mi esalta e mi fa anche sorridere. Dunque, ritorniamo al nostro viaggio. Contrariamente alle prime tappe, oggi in Tunisia, ci ritroviamo praticamente isolati dal mondo. Stasera, infatti, per poter cenare, dovremo spostarci per andare in città, sempre come ospiti, però attenzione, ma il capo spedizione ha richiesto un pulmino perché la strada di circa 2 chilometri da percorrere è molto difficile da fare in moto e di notte sarebbe ancora peggio. In effetti è uno sterrato con ghiaia grossa, quindi le moto hanno difficoltà con le gomme attuali a percorrerla. Si deve avere un ottimo equilibrio, fermezza nel bilanciare la moto che è parecchio pesante a causa dei bagagli laterali, e si deve fare forza sugli avambracci, in quanto la parte anteriore della moto è molto più leggera rispetto a quella posteriore, quindi resta più difficile da controllare. Fisicamente mi sento a posto, un po' di mal di schiena, ma non credo sia colpa della moto, è il tipico mal di schiena che mi viene ogni tanto, per il resto tutto ok, nonostante il caldo sia in aumento. In questi alloggi offerti dalla polizia tunisina, contrariamente ai Centre de Jeunesse et du Sport, non abbiamo collegamento a internet e temo che il problema sarà identico, capitale a parte, anche in Libia.
3: Per comunicare con Radio Moto for Peace, entra nel sito www.motoforpeace.it.
4: Ciao, sono Raffaele di Bressanone e anche io ascolto a Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: questa era la parentesi sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Oggi esploriamo il mondo del gruppo Brit Folk Rock Mumford & Sons e la loro storia, il retroscena e le chicche che forse non sapevate. Preparatevi quindi ad un viaggio sonoro fatto di banjo, cori, stomp clap e testi che intrecciano fede, dubbio e radici acustiche. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. La storia dei Mumford & Sons comincia a Londra nel 2007. I membri Marcus Mumford alla voce, alla chitarra e alla batteria, Ben Lovett alle tastiere e alla voce, Ted Duane al basso, al contrabbasso, alla voce e fino al 2021 Winston Marshall che suonava banjo e chitarra venivano da background musicali molto differenti, quali il jazz, il punk e l'indie rock. Il nome Mumford & Sons dà l'impressione di una bottega di famiglia o comunque di un'attività artigianale tradizionale, ma in realtà non ci sono figli di Mumford nel gruppo, è solo un gioco di stile. All'inizio il suono era fortemente acustico, banjo, contrabbasso, chitarre acustiche, armonie vocali e quell'energia folk revival che catturava anche chi normalmente ascoltava tutt'altro, me compreso. Il titolo del loro album di debutto, Sing No More, del 2009, prende ispirazione da un'opera di Shakespeare, Much I Do About Nothing. Con il tempo però la band ha cambiato registro, a partire ad esempio con l'album Wild Mind del 2015, dove hanno introdotto anche le chitarre elettriche e una direzione più rock, allontanandosi un po' dal solito folk. Anche se in molti pensano siano una band cristiana, visto il linguaggio spirituale e religioso di molte loro canzoni, in realtà i membri hanno chiarito che non tutti sono credenti e che non vogliono solo essere etichettati semplicemente come band cristiana. Tra i loro successi più grandi, il singolo Little Lion Man che stiamo ascoltando in sottofondo, che ha davvero dato il via alla loro notorietà internazionale. See?

scena divertente raccontato da Bean Lovett e Winston Marshall narra che durante un tour negli Stati Uniti si siano messi a girare una camera d'albergo come al contrario, rovesciando mobili un po' ovunque, un po' come si faceva negli anni 70 in quelle band alcune note per aver appunto demolito intere stanze di hotel come Beatles o You o altri. Non tanto per ubriachezza, ma un momento di sfogo dal continuo vivere in viaggio. Poi nel 2021 Winston Marshall lascia la band dopo una controversia legata ad una dichiarazione pubblica, la quale era in relazione ad un tweet in cui elogiava un libro di Andy Ngo, critico nei confronti dell'Antifa, un movimento politico di sinistra antifascista. Ciò causò ovviamente una reazione negativa tra i fan e più tardi, nello stesso anno, Marshall lasciò i Mumford & Sons. In un post su un blog che annunciava il suo addio scrisse: spero che, prendendo le distanze da loro, potrò esprimere la mia opinione senza che ne subiscano le conseguenze. Recentemente la band è tornata con un nuovo album dal titolo Rushmore, pubblicato proprio nell'anno 2025, dopo una pausa significativa, registrato tra Nashville negli Stati Uniti e il Regno Unito come segno di ritorno alle radici. Io, la prima volta che ho ascoltato la loro musica, sono davvero rimasto folgorato. Non ascolto molto folk rock, ma nei Mumford & Sons c'è qualcosa che mi ha toccato l'anima.

0: nuova edizione di Moto News. Quando si parla di moto si parla anche di abbigliamento. Allora Marco, i viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati. A chi vi affidate per l'abbigliamento?
1: Sì, infatti Richard, i nostri viaggi sono sempre molto impegnativi sotto molti punti di vista, quindi non si deve mai trascurare l'abbigliamento, che deve comunque essere confortevole, resistente e sicuro. Ovviamente mantenere queste caratteristiche per tutta la durata del tour, che dura sempre circa 2 mesi per un chilometraggio che si aggira attorno ai 15-16 mila chilometri e oltre.
0: Quindi caratteristiche, comfort e resistenza devono essere al top, ma perché proprio OJ?
1: Dopo aver sperimentato diverse marche nel corso degli anni, dal 2009 però vestiamo OJ, che è un'azienda di Milano, di proprietà della famiglia Merighi, a cui siamo molto legati da una forte amicizia e stima. Ad ogni viaggio veniamo equipaggiati dalle loro belle, confortevoli e funzionali tute, che vengono sottoposte per 2 mesi tutti i giorni, spesso a temperature estreme, che può essere il caldo africano, al freddo, alla pioggia, alla neve, che puoi incontrare in Tibet, senza mai avere delusioni. Per noi di Moto for Peace, OJ è un riferimento molto molto importante.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014. 2014
2: logbook. Allora, finalmente una delle voci femminili che compongono il famoso camioncino bianco, la nostra referente Interpol. Allora, questa tua prima esperienza con questo team, di la verità, te l'aspettavi così?
3: No, sinceramente no, sono molto piacevolmente sorpresa. Ne abbiamo passate un po' di tutti i colori fino adesso. Però c'è il sole e siamo entrati da poco in Russia. Devo dire tutto mi sembra molto tranquillo finora. A parte che hanno già fermato due dei nostri motociclisti. Però tutto bene.
2: Però sembrava quasi per prendere informazioni, non era un fermo quello classico da polizia, anche perché dobbiamo ricordare ai nostri radioascoltatori che fino ad oggi abbiamo sempre avuto quasi in tutti i paesi una scorta, un'assistenza, che qui invece in Russia non avremo.
3: Esattamente, e qua probabilmente inizia davvero l'avventura e speriamo di non avere problemi di alcun tipo, perché quello che è importante in questo viaggio, al di là dello scopo umanitario, che è sicuramente ha una priorità assoluta, però è la sicurezza di tutti i nostri motociclisti.
2: Santina, dacci una news in anteprima, il prossimo viaggio ci sarai tu?
3: No, non lo so, è troppo presto per decidere, però sicuramente è un'esperienza molto affascinante, insomma è da provare sicuramente.
2: Bene, grazie Santina e buona continuazione.
3: Grazie, a te.
4: E questa era l'intervista realizzata a Santina Chieppa. Bentrovati su questo speciale rendezvous che ormai potrete seguire almeno ogni 2 ore durante la programmazione di Radio Moto for Peace. Abbiamo pensato che i nostri racconti, quasi live, devono per il momento caratterizzare la nostra programmazione per questo grande evento, quindi abbiamo cambiato alcuni programmi che solitamente andavano in onda in certi orari. Poi alcuni jingles vi informeranno, anche se poi, come sapete, basta andare sul nostro sito internet ufficiale motoforpeace.it per ascoltare i file selezionando il giorno di vostro interesse. Intanto vi rammento che vi sto parlando dalla Russia, che ha 2 ore in più di fuso rispetto all'Italia, quindi con tali differenze di orario, tutte quelle che erano le nostre cadenze abitudinarie quotidiane si posticipano. Durante i nostri viaggi il nostro Daniele, per poter fare delle riprese, è costretto a salire a bordo di una delle moto e portarsi avanti, scegliere un posto interessante ed attendere l'arrivo del convoglio, che però non sempre arriva. Sentiamo cos'è successo in proposito.
2: Allora, decisamente oggi è una giornata sfortunata, Marco. Stavolta la facciamo proprio in diretta, adesso che sei arrivato. Che sta succedendo?
5: Non è il momento, guarda. Non è il momento, lascia
2: perdere. Cos'è successo, cameraman?
6: È che proviamo ad andare avanti, ma o non troviamo la strada giusta o anticipiamo troppo.
2: Quindi è già la seconda volta che succede oggi, cioè voi vi allontanate dal gruppo per andare a fare, spieghiamolo a chi ci ascolta perché non sa.
6: È che per motivi riguardanti le riprese dobbiamo anticipare il gruppo.
2: Sì.
6: E la strada è dritta, prima stamattina ci siamo un po' persi, abbiamo ritrovato subito la strada. E la seconda volta invece siamo andati avanti. Però il gruppo si è fermato.
2: Il gruppo si è fermato perché la polizia li ha dirottati perché ha offerto il pranzo.
6: Ah, perfetto. Ecco, dunque, non sapendolo. Marco però giustamente è un po' arrabbiato.
2: Un po' arrabbiato.
6: Marco, che sarebbe il driver che mi accompagna,
2: sì. Si
6: era un po' arrabbiato perché non sapendolo.
2: Non lo sapeva neanche il gruppo fine.
6: Sì. Vabbè, comunque, cose succedono.
2: Solo una sfiga. Marco, vieni con noi a mangiare al ristorante che la polizia ci offre il pranzo. Dai.
7: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
8: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: Is Moto for Peace new humanitarian mission? If you would like to participate or are interested, please contact us immediately by email at info@moto4peace.it or call 39331 373 4719.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
5: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
7: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Se ancora non l'hai fatto, scarica subito l'app Moto for Peace dal tuo store. Radio @motoforpeace.it.
2: Oppure trovaci su

0: This Memorial Day, bring the flavor and the fun with My Mochi ice cream. My Mochi is premium ice cream wrapped in chewy dough. Yeah, it's as good as it sounds. We're talking bold flavors with chill vibes, like sweet strawberry and tropical mango. My Mochi comes in a purple box with 6 mochis to share with the whole crew or the neighbors when the music gets a bit too loud. My Mochi ice cream. Turn it up, chill it down, and make it a weekend to remember.
1: Nel 2002, Moto4Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
3: Radio Moto4Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia tedesca.
14: Ein herzlicher Gruß und Dank an die deutsche Polizei.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Behind! Dietro le storie della musica. È il 1972, in un piccolo studio di Los Angeles, due uomini dalla mente brillante ma dallo sguardo ironico stanno per cambiare per sempre il modo di intendere il pop americano. Si chiamano Walter Becker e Donald Fagen. Insieme formano gli Steely Dan, un nome curioso preso da un vibratore citato in un romanzo di William Burroughs, Il pasto nudo. Sì, avete sentito bene, l'ironia e la provocazione da subito sono il loro DNA. Fagen e Becker si incontrano alla Bard College di New York nei tardi anni 60. Entrambi amano il jazz, ma vivono in pieno il rock e il caos post-hippie. Scrivono canzoni complesse, ironiche, piene di personaggi ambigui e perdenti, come se Raymond Chandler avesse incontrato Charlie Parker. Dopo aver fatto i turnisti per altri artisti, firmano con la ABC Records e pubblicano Can't Buy a Thrill del 1972. Dentro c'è la Do It Again che stiamo ascoltando in sottofondo, quella con il ritmo ipnotico e la chitarra sitar sintetizzata.

che c'è Reeling in the Years, un capolavoro di sarcasmo pop e virtuosismo chitarristico. Gli Steely Dan non amano fare però concerti. Becker e Fagan erano perfezionisti ossessivi, in studio potevano passare anche settimane ad ottenere il suono perfetto. Una volta, per registrare una sola battuta di batteria, fecero suonare 42 volte lo stesso passaggio a diversi turnisti e poi montarono il meglio di ognuno. La leggenda dice che il suono della batteria di Asia del 1977 fosse addirittura registrato in più studi, con tre tecnici diversi, e poi incollato tutto come un collage sonoro. Il risultato? Una precisione che ancora oggi fa scuola nelle produzioni audio.

Nel frattempo il duo diventa un enigma. Le loro canzoni sono pop, ma anche jazz funk e perfino noir. In Deacon Blues cantano di un perdente che sogna di essere un musicista jazz, un alter ego malinconico e geniale. E in Kid Charmel Mine raccontano la parabola di un produttore di LSD ispirato a Owsley Stanley, il vero chimico degli anni psichedelici. Molti dei migliori musicisti americani sono passati sotto le grinfie degli Steely Dan, da Michael McDonald, poi tastierista dei Doobie Brothers e voce dei Doobie Brothers, a Jeff Porcaro, il mitico batterista dei Toto, a Larry Carlton, a Steve Gadd, veri titani dello studio. Ogni canzone degli Steely Dan è un piccolo film sonoro con attori di altissimo livello. Nel 1980 pubblicano Gaucho, l'ultimo album prima di sciogliersi, un disco elegante, intriso di malinconia e perfezione tecnica, ma la storia non finisce lì, perché nel 2000 torneranno insieme con Two Against Nature e vincono addirittura 4 Grammy Awards, tra cui quello come miglior album dell'anno. Una rivincita clamorosa, quasi ironica per i due che non volevano essere delle rockstar. Walter Becker però ci lascerà nel 2017, ma Donald Fagen continuerà a portare in tour il nome degli Steely Dan, e ogni volta che parte un loro brano, dal groove liscio e pieno di dettagli, è come sentire un jazz club che incontra la strada, la perfezione che balla con il disincanto. Gli Steely Dan sono uno dei pochissimi gruppi che piacciono allo stesso modo sia ai musicisti che agli ingegneri del suono. Chi li ama non lo fa solo per le melodie, ma per quella ricerca maniacale di un suono che non invecchia mai. Come disse una volta Donald Fagen, non volevamo essere famosi, volevamo solo che i dischi suonassero bene per sempre. Eppure, gli Steely Dan sono il gruppo che ha fatto della perfezione un'arte e del sarcasmo una melodia. Un viaggio sonoro che continua ogni volta che voi premerete play.

0: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Rat Bazar e Astana corrono solo 260 km di strada. Una strada quasi perfetta, che ci permetterà di raggiungere la capitale kazaka in poche ore. Il viaggio prosegue senza grandi difficoltà. Il gruppo è affiatato e i chilometri percorsi finora sono volati via. La missione è cominciata il 31 agosto 2014 e oggi, 21 settembre, dopo aver percorso 6.500 km, attraversando 6 paesi, siamo in Kazakistan, paese dell'Asia centrale ed ex Repubblica Sovietica. Ma a 150 km da Astana siamo costretti a fermarci per una sosta tecnica.
1: Siamo a metà strada fra Rat Bazar e Astana e il furgone blu è rimasto senza gasolio. Qui trovare gasolio non è che è un problema, non si trova. Fortunatamente abbiamo le taniche di riserva e ad Astana ci hanno assicurato che problemi non ce ne sono. Quindi abbiamo rabboccato i serbatoi, una motocicletta, 150 km ce la dovremo fare tranquillamente, almeno speriamo.
0: Effettuato il rifornimento, riprendiamo il viaggio. Le lussureggianti coltivazioni che abbiamo attraversato fino a oggi hanno ceduto il passo a lande desertiche che contraddistinguono la maggior parte del territorio. Davanti a noi una sconfinata pianura con qualche rilievo che non supera però i 400 metri di altezza. Veniamo deviati su un percorso sterrato a causa di una manutenzione straordinaria della strada principale. Durerà diversi chilometri, ma non avrà una particolare influenza negativa sui tempi di percorrenza della tappa. Il Kazakistan è un paese dove vivere non è facile. Le temperature scendono nei 6 mesi invernali fino a meno 35 gradi e si contrappongono a quelle dei 3 mesi estivi che raggiungono quasi i 40. Poi un breve autunno e le temperature tornano di nuovo a scendere. Ci guardiamo intorno e pensiamo a quanto possa essere difficile la vita nelle campagne lontane dai grandi centri abitati. 150 km li percorriamo in un'ora e mezza. Alla periferia di Astana incontriamo i colleghi della polizia locale che ci scortano fino al grande parcheggio dell'hotel dove alloggeremo. Pochi minuti e si raduna intorno a noi una piccola folla di curiosi.

0: Chiudere una tappa rispettando i tempi ha i suoi vantaggi. C'è la possibilità di riposare di più, più tempo per la manutenzione dei mezzi, importantissima per la nostra sicurezza e per la riuscita della missione, e la possibilità di visitare la città. Questa volta lo facciamo in sella alle nostre moto.
1: Hola, soy Silvia Fominaya y desde España os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos para todos los oyentes de Moto for Peace y un fuerte abrazo a Ricardo. ¡Mua!
2: Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
3: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
4: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

quanti sosie abbiamo? Di certo non 7 come vuole la credenza comune, però... Il sito Twin Strangers utilizza il riconoscimento facciale per trovare doppi di persone in tutto il mondo e suggerisce che ci sono oltre 9,5 milioni di sosia nel mondo. Questo calcolo si basa sulla probabilità che con così tante persone sulla Terra prima o poi potrebbero emergere due visi identici, anche se è improbabile che ognuno abbia 7 sosia come si crede comunemente. La natura potrebbe ripetersi a causa del numero limitato di tratti facciali governati dai geni. In sostanza, la probabilità che ci siano due volti identici è sempre più ragionevole man mano che il numero di persone sulla Terra cresce nel corso del tempo. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione. Su Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats.

0: Africa Australe, 19 aprile 2018. Inizia il nostro lungo viaggio nella terra africana. L'obiettivo è andare a vedere con i nostri occhi le molte missioni cattoliche sperdute in questa parte del continente. Arrivati in Namibia, tra gli splendidi colori della Duna 45 ed alberi di pietra nel deserto, moto e piloti hanno provato sulla loro pelle quanto complicato sia muoversi in Africa.
1: È dura comunque.
2: Muy cansada.
3: Ho fatto quella scivolata, per fortuna sono andato a finire in mezzo alla sabbia.
0: Attraversando il Sudafrica, la Namibia, l'Angola, lo Zambia, lo Zimbabwe e infine il Botswana, ci attendeva un lungo viaggio di quasi 12.000 chilometri. Dopo qualche giorno siamo giunti alla prima missione, l'ospedale cattolico di Nyangana, dove abbiamo incontrato Suor Lovely.
1: Ci troviamo al Nyangana Hospital, nord-est della Namibia, a poche centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 km. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni. Siamo arrivati qui e abbiamo trovato quello che ci aspettavamo. Abbiamo trovato delle suore che si impegnano ogni giorno per il benessere di questa popolazione. Se pensate che questo è l'unico ospedale nel raggio di 50 km e serve migliaia di persone che spesso giungono qui a piedi per essere curate. Soltanto che qui abbiamo visto che manca veramente tutto. Ad esempio manca la macchina per fare l'elettrocardiogramma, hanno soltanto una stanza per fare le radiografie e non sempre hanno il materiale per farlo. Però cercano di fare il possibile.
4: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Ciao, sono Valentino Maestrini e anche io da Perugia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Non ci interessano le regole del punk rock. Siamo talmente punk da non considerarci punk per niente. Dexter Holland.
2: La grande truffa del riscaldamento globale. Riscaldamento globale, verità scientifica o colossale inganno? Un documentario shock britannico smonta la narrativa dominante e accusa, è la più grande truffa dei tempi moderni. Ecco che cosa rivelano gli scienziati ribelli. Il documentario che sfida il consenso si intitola The Great Global Warming Swindle, Channel 4 nel 2007, diretto da Martin Durkin, contesta la teoria del riscaldamento globale causato dall'uomo. Tesi centrale, il clima cambia per cause naturali, soprattutto per l'attività solare, non per la CO2. Confutazione di Al Gore, il film è stato definito la risposta definitiva a una scomoda verità, smontando i suoi allarmismi. I dati storici. Gli ultimi 300 anni di riscaldamento sono una ripresa naturale della piccola era glaciale, che è avvenuta tra il 1300 e il 1850. L'impatto umano? Minimo. Le forze naturali, come le radiazioni solari, sono milioni di volte più potenti delle emissioni umane. Esempi concreti. Scioglimento dei ghiacciai? Già accaduto in passato, senza industrie o auto. Aumento dei mari? Livelli più alti si sono visti in epoche preistoriche. Perché si continua dunque a parlare di emergenza? Beh, ci sono sicuramente degli interessi nascosti. Gli scienziati, ad esempio, ottengono miliardi di fondi per ricerche sul clima. I politici cercano consenso con l'allarmismo. I media amplificano la paura per i click. Censura del dissenso. Chi critica il riscaldamento antropico rischia grosso. Carriera distrutta, fondi tagliati, emarginazione. In conclusione, prima di credere alle catastrofi annunciate, forse dovremmo ascoltare anche chi dissente, perché se il riscaldamento globale fosse davvero una truffa, chi ci guadagna non sono i cittadini, ma i potenti che lo promuovono.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: afterwards.
1: Questo è il momento della rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
2: In questa edizione di Radio Tanto Tempo Fa vogliamo parlarvi e farvi conoscere Paolo Miceli, che è stata una figura emblematica della radio messinese, noto per la sua voce calda e inconfondibile che ha accompagnato generazioni di ascoltatori durante le serate e le notti.
3: Caro Paoluzzo, bada che anche se non ti chiamo, ti ascolto spesso. Un abbraccio affettuoso e organizziamo una cena al più presto. No, Shu, guarda, io meno male, guarda, che mi hai messaggiato, perché io è da una settimana, e se sei all'ascolto io pregherei qualcuno che mi mandi un messaggio oppure mi telefoni qui al 710093, insomma, tant'è che poco fa ho mandato com'è quella Mon Petit Garçon, poi adesso manderò Moi Lolita, che tu spesso mandi nel tuo programma e che ormai ho preso l'abitudine di ascoltare alle 10:30 del mattino di sabato. No, la replica non l'ascolto. Anzi, parlavamo proprio di te ieri sera con Jean-Pierre. Ieri sera mi ero ripromesso di farti una chiamata, soltanto che poi sono stato preso da mille cose e non ci sono riuscito. Comunque, fino alle 2:30 del mattino, quando siamo usciti dalla radio, abbiamo parlato di te. Ti mando un carissimo saluto, veramente un carissimo saluto. Non pensavo che eri tu a messaggiare. Benissimo, allora questo è il conforto. Infatti Jean-Pierre mi ha detto che stai tranquillo, Paolo, stai tranquillo. Mi ha detto, guarda, che io lo saluto tutte le sere ed è strano, ma sì, ma Richard se ne va al cinema, se ne va con le belle bambine, se, insomma, cosa vuoi lì a Milano, la vita no, insomma, non è come qui a Messina. E in effetti forse è vero, perché giuro che tutte le sere ti ho salutato, proprio cerco uno spunto per farlo e tutte le sere ci riesco. Benissimo. E mi dicevo, come appunto stavo per dirti, e Jean-Pierre dice no, ma stai tranquillo che noi abbiamo una spia infallibile, perché se Richard il sabato mattina non controlla, cioè si accorge che internet non funziona, insomma ci riempie di email, ci riempie di lettere, di chiamate, insomma, perciò state tranquilli che Richard è una spia proprio di quelle, cioè no, infallibile. Bene.
2: Nato nel 1941 e scomparso il 4 giugno 2019 all'età di 78 anni, lasciando un vuoto profondo nel panorama radiofonico locale. Miceli è stato uno dei pionieri dell'emittente radiotelevisiva locale a Messina. La sua carriera è strettamente legata a Radio Messina 1 Special, emittente fondata il 21 ottobre 1977, dove ha condotto programmi serali e notturni, diventando una presenza fissa e rassicurante per gli ascoltatori. Le sue trasmissioni iniziavano alle 22 e si protraevano fino a tarda notte, caratterizzate da commenti sui fatti del giorno, programmi televisivi e una selezione musicale coinvolgente. La sua capacità di interagire con il pubblico era notevole, spesso rispondeva alle telefonate in diretta senza filtri, creando un rapporto diretto e autentico con gli ascoltatori. Dopo la chiusura di Radio Messina 1 Special, Miceli ha continuato la sua attività radiofonica collaborando con Radio Amore, dimostrando una passione inalterata per la radio fino agli ultimi anni della sua vita. La voce di Paolo Miceli, una leggenda dell'etere messinese, è stata descritta come la sera stessa un punto di riferimento costante per chiunque accendesse la radio nelle ore notturne. Il suo stile unico e la sua dedizione hanno lasciato un'impronta indelebile nella memoria collettiva della città. Colleghi e ascoltatori lo ricordano con affetto e gratitudine, sottolineando l'importanza del suo contributo alla cultura radiofonica messinese. La sua eredità vive attraverso le registrazioni e ricordi condivisi da chi ha avuto il privilegio di ascoltarlo o di trasmettere insieme a lui, come ho avuto l'onore di poter fare, e questa era la sua indimenticabile sigla.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Marco Simoncelli.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Bentrovati nello spazio radiofonico dedicato esclusivamente al team di Moto4Peace, che come sapete ieri ha raggiunto Pretoria, una delle capitali della Repubblica Sudafricana. In effetti è l'unico stato al mondo ad avere tre capitali: Pretoria, che è sede del governo, Città del Capo, dove si trova il Parlamento, e Bloemfontein, sede del potere giudiziario. Pretoria conta circa 2 milioni e mezzo di abitanti, si trova a 1314 metri sul livello del mare ed è una delle città più soleggiate al mondo, ma comunque si è vista anche la neve qualche volta, chiaramente è sempre molto raro. Il team soggiornerà a Pretoria sino al 5 giugno, giorno in cui si rimetteranno in sella sulle proprie motociclette per raggiungere Edenvale, che dista solo 56 km. Nei giorni scorsi abbiamo avuto l'occasione di vedere immagini stupende sui nostri social e sul sito internet di Moto4Peace, del team che si coccolava i bambini. Anzi, ho il piacere di farvi ascoltare le loro presentazioni ed un bel viva Moto4Peace. Sentite un po'.
4: What's your name? Repeat.
5: Lindiwe. Kelvin.
6: Mojit.
7: Waradil.
8: Kater.
9: Bryce.
10: Titi.
4: E tutte queste sette bambini vogliono fare un discorso per la radio per tutti gli ascoltatori. You remember Viva Moto4Peace? Viva Moto4Peace.
11: 1, 2, 3. Viva Moto4Peace.
3: Che carini, carinissimi davvero, carini, e grazie a tutti voi. Ma sentiamo anche Simonetta, che molto spesso ho visto abbracciata a queste stupende creature. Innanzitutto, come stai Simonetta? E poi raccontami le tue sensazioni ed emozioni che hai provato nel stare insieme a questi bimbi.
12: Ciao Richard, sto molto bene. La sensazione che ho provato a stare con questi bambini, favolosa, senza dubbio sarà il ricordo più bello che mi porterò quando rientrerò in Italia. Soprattutto i loro sorrisi, la loro gioia, il loro affetto, le loro carezze, i loro occhioni penetranti, i loro baci. Allora, io ringrazio Dio che mi ha, diciamo, fatto un grande dono di vedere qui in Africa tante meraviglie. Tu lo sai, dalle dune di Sesriem all'oceano, tramonti, albe incantevoli, cieli stellati. Ma credimi, la cosa che veramente mi ha toccato il cuore sono questi bambini. Questi bambini, cioè la loro gioia, la loro felicità, sono gioiosi veramente per un non nulla, non hanno niente, ma il sorriso è una cosa che mi rimarrà sempre. Ciao Richard, grazie. Un bacio a tutti gli ascoltatori.
3: Bene, grazie infinite Simonetta, ed avendo attraversato tutta l'Africa e vissuto per circa un anno e mezzo in Repubblica Democratica del Congo, so benissimo di cosa stai parlando e concordo pienamente. Si conclude così anche la nostra edizione di oggi 3 giugno. Grazie per la vostra attenzione. Un saluto da parte di Richard e altro.

0: è in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata, i visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile, una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che

0: Ci riempie naturalmente di gioia, una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
1: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auster Control X Sharon David. LDM

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entra al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione, da Richard Chu è tutto, ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.